cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia.

Bene, grazie.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui,

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore

momento le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Te la strapperei via, così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse.

0: Rattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, ti sentirai sconfitta.
1: Radio Orizzonti in Blu,

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

treno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Liturgia ambrosiana ricorda oggi San Simpliciano Vescovo. Sarà il successore designato da Ambrogio alla sua morte a prenderne il posto. Ma prima ancora è stato anche il maestro sia di Ambrogio come di Agostino. Potremmo dire un grande uomo di cultura, ma anche un padre spirituale che ha accompagnato molti nel cammino. Noi abbiamo bisogno anche di chi ci accompagna nel cammino della vita cristiana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Si dischiuse la bocca a Zaccaria
1: e profetò dicendo: benedetto il Dio di Israele.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Si dischiuse la bocca a Zaccaria e profetò dicendo: benedetto il Dio di Israele. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Per la gloriosa intercessione di San Simpliciano, pastore di questa chiesa milanese, guarda benevolmente, o Dio, i tuoi fedeli in comunione col Vescovo. Conferma in essi la ricchezza dei tuoi doni e, secondo il tuo disegno d'amore, guidali alla pienezza della vita di grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per il tuo nome, Signore,
1: non abbandonarci. I miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare. Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza ed ecco il terrore. Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato, ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci.
0: Acclamate al Signore voi tutti della terra.
1: Servite il Signore nella gioia.
0: Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
0: Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami, sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al Figlio di Dio che ci ha riconciliati col Padre e ci ha dato la vita nuova, salga la nostra preghiera.
1: Gesù, che sei morto e sei risorto per essere il Signore dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che riversi su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, roccia spirituale che hai dissetato i nostri padri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, ricco verso quelli che ti invocano, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostro giudice, che svelerai le intenzioni dei cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostra speranza per questa vita e per la vita eterna, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. In quei giorni, quando divenne re Joachim, aveva 25 anni. Regnò 11 anni a Gerusalemme. Fece ciò che male agli occhi del Signore suo Dio. Contro di lui salì Nabucodonosor, re di Babilonia, che lo legò con catene di bronzo per deportarlo a Babilonia. Nabucodonosor portò a Babilonia parte degli oggetti del Tempio del Signore, che depose a Babilonia nella sua reggia. Le altre gesta di Joachim, gli abomini da lui commessi e ciò che risulta a suo carico sono descritti nel libro dei re di Israele e di Giuda. Al suo posto divenne re suo figlio Joachim. Quando divenne re Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi e 10 giorni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. All'inizio del nuovo anno, il re Nabucodonosor mandò a prenderlo per deportarlo a Babilonia con gli oggetti più preziosi del Tempio del Signore. Egli nominò re su Giuda e Gerusalemme suo fratello Sedecia. Quando divenne re, Sedecia aveva 21 anni. Regnò 11 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore suo Dio. Non si umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava in nome del Signore. Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa nelle sue mani. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Signore, salvaci per la gloria del tuo nome.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Fino a quando sarai adirato, Signore? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: per questo io vi dico, non preoccupatevi per la vita di quello che mangerete, né per il corpo di quello che indosserete. La vita non vale più del cibo? Il corpo più del vestito? E guardate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi. Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Abbiamo sentito ripetere per tre volte che i re di Israele e di Giuda, Joachim, Joachim e Sedecia, fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Fecero ciò che è male agli occhi del Signore per ben tre volte. E se rileggiamo un po' tutti questi libri, sia i libri dei re come i libri delle cronache, tolti i grandi re Ezechia e Giosia, dopo Davide e anche nella seconda parte di Salomone, tutti i re si sono comportati facendo ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco perché la pagina di questa mattina si conclude con quel grande momento terribile della distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio. E carissimi, cerchiamo di approfondire un po' questo aspetto, magari riletto un pochettino in parallelo con quanto Gesù nel Vangelo ci esorta con quell'invito a non preoccuparci, ad affidarci. Di che cosa abbiamo bisogno? C'è un passaggio che la liturgia propone proprio oggi nella festa di San Simpliciano, tratto dalle confessioni di Sant'Agostino, il quale Agostino scrive che a un certo punto lui non aveva più bisogno di certezze su Dio, ma aveva bisogno di stabilità in Dio. Per questo, scrive, mi suggeristi il buon proposito di andare a cercare Simpliciano. Cosa vuol dire avere certezze su Dio? Uno dice, so il catechismo. Ho la certezza di chi è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma ci basta questo? Ci basta, per esempio, a metterci al riparo da questo essere anche noi come i re di Giuda che fanno ciò che è male agli occhi di Dio? No. Ecco perché abbiamo bisogno di stabilità in Dio. Abbiamo bisogno certamente di nutrirla la nostra mente. Anch'io in questi giorni di caldo ho riletto tante cose belle della Sacra Teologia, che bello, ma non mi basta questo perché la mia vita sia davvero ancorata a Dio, appoggiata.

spirituale. Vi faccio una piccolissima confidenza che capitò proprio qui a Saronno nel settembre del 1980, quando mi apprestavo ad iniziare la teologia. Il grande Don Renato Corti, divenne poi vescovo e anche cardinale, mi disse: vedi Giuseppe, tu adesso, iniziando il cammino della teologia, devi, come un libro aperto, confidarti con il padre spirituale e con il rettore, perché il giorno in cui loro due, a nome del vescovo, esprimeranno un giudizio su di te, opereranno un discernimento su di te, tu quel giorno avrai la certezza morale che questa è la volontà di Dio. E io ricordo, sapete, quei due giorni in cui prima il padre spirituale, poi il rettore hanno dato il giudizio finale, il discernimento finale sulla mia vocazione. Serve un padre spirituale nella vita. Non qualcuno a cui vado a confessarmi il più possibile in fretta. Sapete, 41 anni che sono prete, ormai ho capito chi viene a confessarsi preparato e chi invece viene perché ha trovato il prete libro subito dentro, così. Non è così che cresciamo nella vita cristiana. Così scarichiamo qualche senso di colpa. Ci sembra di essere a posto, ma non camminiamo realmente nella vita cristiana. Non abbiamo bisogno soltanto di certezze. Basterebbe leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica e le ho tutte lì le certezze. Abbiamo bisogno di stabilità, cioè di dire: ma io sto in piedi? Sì, perché mi appoggio a Lui. Amen, vuol proprio dire questo: sto appoggiato a te, trovo in te la mia stabilità. Che bello quando la possiamo trovare in Dio. E allora a quel momento capiamo cosa vuol dire non preoccuparci né del cibo né del vestito. Perché? Perché la nostra vita agli occhi di Dio è preziosa.

0: Dopo il Vangelo. Ti benedicano, Signore, i tuoi santi, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Affidiamoci all'intercessione dei santi mentre presentiamo con fiducia a Dio Padre la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Donaci di servirti con tutto il cuore, la mente e le forze, e impareremo a lottare contro gli idoli che ci seducono, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Aiutaci a combattere il cattivo spirito della preoccupazione e rinnoveremo ogni giorno la fiducia nel tuo amore, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Spingici a prenderci cura ogni giorno di chi ci è accanto e accoglieremo il tuo regnare

0: e tra di noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Pier Giuseppe Vellini, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: O Dio, che hai santificato questa tua chiesa ambrosiana con il ministero pastorale del Vescovo San Simpliciano, donaci di avvalerci dei suoi insegnamenti e dei suoi esempi e di formare un giorno la sua corona in cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Sia pace tra voi.

0: scherziamo.
1: Accetto, Padre, i doni che portiamo al tuo altare nella memoria del Santo Vescovo Simpliciano e trasforma noi che te li offriamo in una lode vivente della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel ricordo e nella venerazione di San Simpliciano, pastore glorioso di questa chiesa milanese, la comunità dei credenti si raccoglie in comunione con il Vescovo, lieta e grata di essere il tuo popolo nuovo, ravvivato dai doni dello Spirito Santo. Riuniti per la tua misericordia dall'annuncio del Vangelo, i tuoi figli rinsaldano nella cena di Cristo i vincoli della fraterna carità e divengono un segno di unità e di amore perché il mondo creda e ti riconosca. Ed ora con questo pastore del tuo gregge e con tutti i cittadini del cielo osiamo elevare l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa ambrosiana. Rafforza il vincolo dell'unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone ed il nostro Vescovo Manlio e tutto l'ordine episcopale. Perché il tuo popolo, in questo mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro pienezza di vita nella risurrezione. E concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio, Simpliciano e Agostino, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano Maria Colbe e tutti i santi, per Cristo Gesù tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: siamo come Lui e per questo osiamo dire Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata alla comunione. Il Signore ti ha rivestito delle vesti di salvezza, ti ha avvolto con il manto della giustizia. Il Santo di Israele è con te. Canto numero 32.

0: Preghiamo. Ci nutri, ciel di Etio Padre, il pane della salvezza che abbiamo ricevuto all'altare nella festa di San Simpliciano. Ripensando commossi ai tuoi benefici, onoriamo i padri e i maestri della nostra fede e ti proclamiamo mirabile nei tuoi santi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti voi cari radioascoltatori e buon venerdì 14 agosto. Vi ricordo le nostre frequenze: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi venerdì 14 agosto è a Gerenzano, farmacia Bravi, in via Clerici 196. Risponda al numero 02 33 29 62 46. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potrete vedere Il caso 137, un genere drammatico.
3: Il santo del giorno.
4: Nato l'8 gennaio 1894 presso Lodz, in Polonia, e battezzato come Raimondo, nel 1907 fu accolto dai frati minori conventuali di Leopoli, dove prese il nome di Massimiliano Maria. Dal 1912 al 1919 completò a Roma gli studi, laureandosi in filosofia e in teologia, ma fu sempre interessato anche alla fisica e alla matematica, arrivando persino a progettare alcuni tipi di aerei. Fu ordinato sacerdote nel 1918. A Roma, dopo aver assistito a un corteo di massoni che inalberavano uno stendardo in cui Lucifero schiacciava San Michele Arcangelo, per propagandare la devozione alla Vergine, colei che schiacciò la testa al serpente, fondò la Milizia di Maria Immacolata e, tornato in Polonia, la rivista Il Cavaliere dell'Immacolata. Inoltre curò la costruzione di un convento a 40 km da Varsavia, che chiamò Niepokalanov, città dell'Immacolata, che nel giro di 10 anni arrivò a contenere ben 762 religiosi, tra sacerdoti, chierici e frati laici. Nel 1930 si recò a Nagasaki, in Giappone, e anche lì realizzò una comunità francescana sul tipo di Niepokalanov, Muigenzai no Sono, Giardino dell'Immacolata. Tornato in Polonia si dedicò soprattutto all'attività vocazionale ed editoriale. Al Cavaliere dell'Immacolata, che raggiunse la tiratura di 750.000 copie, egli affiancò Il Piccolo Giornale, con 130.000 copie nei giorni feriali e 250.000 in quelli festivi. Con l'invasione nazista della Polonia, Fra Massimiliano fu arrestato il 17 febbraio 1941 e deportato ad Auschwitz, dove in agosto, essendo evaso un detenuto del lager, 10 suoi compagni furono chiusi in un bunker per morirvi di fame. Poiché uno dei prescelti urlava dal dolore pensando alla moglie e ai figli, il santo ottenne di sostituirsi a lui e assistette tutti, aiutandoli a morire cristianamente. Il 14 agosto, essendo ancora vivo, fu ucciso con una iniezione di fenolo. Giovanni Paolo II lo canonizzò nel 1982. Alla cerimonia era presente anche l'uomo salvato da lui, Francesco Gajewniczek.
5: Accade oggi, 14 agosto, Enzo Ferrari. Era nato il 18 febbraio 1898 ed è appunto venuto a mancare domenica 14 agosto 1988. Era nato a Modena, è stato un pilota automobilistico ed imprenditore, fondatore della casa automobilistica che da lui ha preso il nome, la Ferrari, è nota in tutto il mondo grazie anche alla scuderia che partecipa alla Formula 1, nella quale ha vinto numerosi mondiali per piloti e costruttori. Enzo Ferrari nel 1920 ha cominciato a gareggiare guidando un Alfa Romeo. 3 anni dopo ha vinto il Gran Premio del Circuito del Savio. In quell'occasione la contessa Paolina Biancoli, madre dell'aviatore Francesco Baracca, morto nel 1918, gli ha affidato il cavallino rampante, simbolo che il figlio aveva avuto sulla carlinga dell'aereo, invitandola ad apporlo sulle sue macchine. Nasce lì il cavallino rampante. Il cavallino rampante è poi rimasto come simbolo della sua scuderia di corse, inizialmente legata all'Alfa Romeo e poi dalla sua casa automobilistica. La prima gara disputata nel campionato mondiale è stato il Gran Premio di Monaco, il 21 maggio del 1950, mentre la prima vittoria in Formula 1 è arrivata nel Gran Premio di Gran Bretagna del 1951 con Froilán González.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Padre nostro. Un giorno sono andato in crisi a causa del Padre nostro. Quella preghiera era sulla mia bocca da anni, ma non nel cuore. Mi sentivo ipocrita, perché se siamo figli di uno stesso padre, noi uomini e donne dovremmo sentirci davvero fratelli e sorelle. E dei fratelli mangiano insieme, condividono, si aiutano l'uno con l'altro. Questo non avviene. Per un po' di tempo non recitai più il Padre nostro, ma continuai a pregare per chiedere il perché di tanta indifferenza. Alla fine fu come una provocazione. Il mondo non va in questa direzione? Comincia tu. Ho capito che la chiave per cominciare a vivere quella parola era restituire parte del mio tempo, dei miei soldi, delle mie capacità. Mi sono chiesto con sincerità come posso parlare di Dio e di amore per il prossimo se non do del mio a chi non ha niente. Non c'erano altre strade. La rivoluzione del Padre nostro parte da qui. Padre nostro è mi converto e amo gli altri come vorrei essere amato io. Padre nostro è ascolto come vorrei essere ascoltato io. Padre nostro è non giudico come vorrei non essere giudicato io. Padre nostro è trasformarci in fratelli e sorelle capaci di aprire il cuore e condividere. Il Padre nostro non ha il sapore dell'ideologia, ma dell'amore. E l'amore, se diventa contagioso, può cambiare davvero il mondo. L'ho visto con i miei occhi.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'situazione a Gaza, l'assedio a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto attacco dei coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione statunitense. A Ceuta e a Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani Ferragosto. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop, almeno fino a domani, di Schengen con la Spagna, non una speculazione politica contro Madrid, ha spiegato, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessett ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle danneggiate. Domenica la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi 8 anni fa. Mentre andiamo in onda, la messa celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. Di seguito le cerimonie di commemorazione ufficiali nella zona della Radura sotto il nuovo ponte alle 11.36, orario della tragedia. Un minuto di silenzio, le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore invece deve far fronte alle piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risolta in gravi condizioni dopo l'arrivo di temporali che hanno determinato anche l'evacuazione di oltre 400.000 persone. È tutto, torniamo alle 10.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent di ieri, d'inque e de demain,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
4: va in onda il
3: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: blu.
1: Un saluto a voi tutti. 2003, un anno tanto importante, come tutti quelli che sono venuti prima e come tutti quelli che verranno dopo. È il quarto episodio che dedichiamo al 2003 ed è l'ultimo con cui chiudiamo gli avvenimenti di questo anno e le canzoni che hanno un po' segnato la musica italiana, ma anche un po' la musica internazionale. Nel mese di luglio moriva Luigi Di Bella, l'inventore di una terapia alternativa anticancro a base di somatostatina da lui ideata, che aveva sollevato speranze ma nello stesso tempo moltissime critiche della comunità scientifica. Vengono superate poi, ma non superano la delicatissima operazione, le gemelle siamesi iraniane Ladan e Lale Bishani. Ad agosto un gigantesco blackout lascia al buio gran parte degli Stati Uniti nord-orientali e a Baghdad invece vi è un sanguinoso attentato alla sede dell'ONU, proprio di quella nazione che era stata conquistata dalle truppe alleate degli Stati Uniti qualche mese precedentemente dopo aver cacciato Saddam Hussein e ucciso. Muoiono il rappresentante di Annan in Iraq, Sergio Vleida, De Meio e altre 20 persone. Nel mese di settembre parte il concorso di Miss Italia 2003 e viene eletta la siciliana Francesca Chillemi. Emanuele Filiberto di Savoia si sposa con Clotilde Courault, che è incinta. In Italia un gigantesco blackout lascia al buio quasi tutto il paese, si salva solo la Sardegna. Sempre nel mese di ottobre il Tribunale dell'Aquila accoglie il ricorso di Adel Smith, presidente dell'Unione Musulmane d'Italia, che chiede di rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola elementare di Ofena, frequentata dai figli. Ma subito dopo questo ricorso verrà bocciato dal Consiglio di Stato. Michael Schumacher vince il suo sesto titolo mondiale di Formula 1 e supera così il record di Manuel Fangio. Neffa in quell'anno calcava i palcoscenici e diventava un interprete di primo piano all'interno della musica italiana. Ascoltiamo insieme Prima di andare via.

È il 31 luglio del 2003 e in Italia nasce Sky Italia. Dopo il parere favorevole della Commissione europea, che dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, nasce per l'appunto questa piattaforma satellitare del gruppo News Corporation del magnate Rupert Murdoch. Ogni abbonato, dotato di parabola satellitare, decoder e smart card, ha a disposizione 100 canali tematici e 40 canali premium, tra cinema, sport e calcio. Molti protagonisti della TV generalista che passano al gruppo Sky, tra comici, presentatori e giornalisti. Ricordiamo i volti più famosi che debuttarono in quegli anni: Ilaria D'Amico, Fabio Caressa, Fabio Tavelli. Dal giugno 2018 poi Sky Italia ovviamente trasmette anche sul digitale terrestre. Invece, tra le altre notizie di quell'anno, vale la pena di ricordare il 12 novembre è la strage di Nassiriya. Alle 10.40, 8.40 ora italiana, un camion sfonda la recinzione della base italiana dei carabinieri a Nassiriya, capoluogo della regione irachena di Dikar, aprendo la strada a un'autobomba caricata con 300 kg di esplosivo, una potenza altamente distruttiva i cui effetti vengono limitati in parte dal tempestivo intervento del carabiniere di guardia all'ingresso, Andrea Filippa, che riesce a uccidere i due attentatori impedendo loro di arrivare all'interno della caserma. L'esplosione è tremenda, il bollettino è tragico: 12 militari dell'arma, 5 dell'esercito, 2 civili italiani, 9 iracheni, tra cui 4 bambini, cui vanno aggiunti 20 feriti più o meno gravi. La base italiana Maestrale è ridotta a un cumulo di macerie e nel punto in cui è avvenuta l'esplosione si forma un cratere profondo 8 metri. La notizia arriva in Italia e insieme al cordoglio montano le polemiche sulle reali ragioni che giustificano la presenza italiana in Iraq, sulla base di inchieste giornalistiche che puntano il dito contro la presenza di numerosi pozzi petroliferi nell'area. 6 giorni dopo si celebreranno a Roma i funerali di Stato davanti a una folla commossa e le inchieste faranno emergere le responsabilità del gruppo di Al-Qaeda e del suo leader Al-Zarqawi, colpevoli di aver reclutato terroristi provenienti da diverse zone. Localmente infatti la popolazione non è ostile, perché la missione italiana, Operazione Antica Babilonia, prevede tra i suoi compiti il mantenimento della pace e anche il ripristino delle infrastrutture. Ma a questo seguiranno altri attentati che faranno salire a 28 il numero complessivo delle vittime italiane su un totale di 50, e ciò spingerà l'opinione pubblica a chiedere il ritiro delle truppe italiane, che inizierà a settembre del 2006 e si completerà a dicembre dello stesso anno. Ai caduti di Nassiriya saranno dedicate vie, piazze, edifici in tutta Italia, mentre sull'attentato sarà girata una serie televisiva nel 2007 e un film prodotto nel 2010. E adesso ascoltiamo Robbie Williams, Feel.

Adesso soffermiamoci su una delle canzoni più famose e celebri del panorama italiano. Era il 1989, quindi parecchi anni prima rispetto al 2003, e Mia Martini ritornava sul palco dell'Ariston di Sanremo con la canzone che la riconsegna al grande ritorno dopo un periodo di silenzio causato dall'ostracismo da parte degli operatori del settore musicale. Era Almeno tu nell'universo di Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi, presentata al Festival di Sanremo dell'89 e che la segnalò come una delle migliori di quell'edizione, facendole vincere anche il premio della critica, come avviene normalmente. Non vinse, anche se venne premiata proprio dalla critica. Nel 2003, ecco perché ne parliamo, Almeno tu nell'universo venne reinterpretata dalla cantante Elisa. Al di là del successo, che comunque fu discreto, il brano aveva avuto il merito di mettere in luce le innegabili doti vocali e interpretative di Mia Martini, riportandola al centro dell'attenzione e a contatto con grandi autori che da quel momento non le negarono più ottimo materiale, tanto che nello stesso anno Mia vinse anche il premio Tenco come migliore interprete femminile, cioè un rientro alla grande, insomma. Secondo la leggenda, che la fama e gli anni hanno contribuito a costruire attorno a questa canzone epocale, Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio avrebbero composto Almeno tu nell'universo nel 74, forse addirittura nel 72, per aspettare poi 15 anni prima che Mia Martini si decidesse a interpretarla. Siano o meno andate così le cose, fu comunque nell'89 che la cantante colse l'occasione di questo brano per ripresentarsi al grande pubblico. E organizzare questa partecipazione tuttavia fu meno facile di quanto si potrebbe immaginare, partendo dal successo iniziale. Le terribili cause personali che avevano costretto la cantante a ritirarsi erano faccenda risalente a solo pochi anni prima, e solamente l'intervento di Renato Zero, che garantì la propria presenza all'Ariston, riuscì a convincere in maniera definitiva Adriano Ragozzini, che organizzava il festival quell'anno, a includere Mia Martini nel cast della kermesse. La classifica finale vide Almeno tu nell'universo non oltre il nono posto, ma la canzone vinse il premio della critica e entrò subito in classifica alla sesta posizione. E oggi, anche per l'ondata emotiva conseguente alla scomparsa di Mia Martini, è diventata una delle canzoni più acclamate del repertorio italiano, tanto che Elisa nel 2003 la ripropose. E il resto, le cover da parte di cantanti affermati, eccezion fatta per la ricorrente versione di Loredana per te, mai incisa, e di quella di Elisa, per l'appunto, sono qui a testimoniarlo. Altre versioni di spessore di questa canzone sono quelle di Mina e di Fausto Leali. Quello che però tutti non sanno è che in primissima istanza la canzone era stata proposta a Paola Turci, che avrebbe declinato l'offerta a favore di Bambini, con cui vinse la sezione emergenti di quello stesso festival dell'89. Brano dall'impianto tradizionale, dalla melodia romantica, Almeno tu nell'universo deve il proprio successo alla propria profonda emotività, espressa da un arrangiamento delicato, soluzioni identificative come le tastiere iniziali e un testo giocato nel miracolo dell'unicità di questo amore tra tanta mediocrità e ipocrisia. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo.

Arriviamo al mese di novembre, di cui abbiamo già parlato, parlando per l'appunto della strage di Nassiriya, ma in quel mese Cesare Previti va a processo SME e va a sentenza, è condannato a 5 anni per corruzione semplice, contemporaneamente assolto per un altro capo di imputazione, la mancata vendita della SME alla CIR di Carlo De Benedetti. Festeggiati però in quel mese i 25 anni di pontificato di Papa Giovanni Paolo II. Spostiamoci a novembre, così arriviamo all'ultimo, a dicembre, scusate, e così arriviamo all'ultimo mese del 2003, vi è lo sciopero degli autoferrotranvieri e a Milano scoppia il caos. Scoppia anche il caso delle bottiglie di acqua minerale avvelenate, viene arrestato l'ex dittatore iracheno Saddam Hussein che si nascondeva in un tugurio vicino a Tikrit. Un terribile terremoto in Iraq, in Iran, causa circa 45.000 morti e rada al suolo la città di Bam. Esplode il crack Parmalat, il gruppo annega sotto una montagna di debiti e il patron Callisto Tanzi finisce in carcere. E adesso vorrei proporvi la canzone Luna di Lana di Valeria Rossi.

Tra le varie figure che nel 2003 hanno abbandonato questo mondo, vorrei ricordare Barry White, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, potremmo dire, un artista completo di grande voce che

accompagnava una spiccata ironia. Sandro Ciotti, giornalista italiano che diciamo seguiva il calcio minuto per minuto nel mosaico della sua vita, piano piano tutte le tessere sono andate al loro posto, dal calcio alla musica, Sanremo e il calcio per l'appunto erano state le sue passioni. John Schlesinger, che muore il 25 luglio, regista britannico tra i più quotati ad Hollywood, e Guido Crepax, che il 31 luglio muore con il nome d'arte del fumettista Guido Crepax, nato a Milano e considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Invece l'ultima figura su cui mi soffermo è Katharine Hepburn, che muore proprio il 29 giugno del 2003, una leggenda del cinema mondiale, la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Nata ad Hartford, capitale del Connecticut, e scomparsa ad Old Saybrook nel giugno del 2003, ebbe un'educazione libera da pregiudizi. Quali sono i film? Prima si mette in luce a Hollywood con Night Hostess o The Warrior's Husband, e poi dopo inizia a girare tantissimi film. Il più famoso, indovina chi viene a cena accanto all'amato Spencer Tracy, cui rimane legata fino alla morte di lui, che nel 68 le regalò la seconda statuetta. Ricordo anche Il leone d'inverno del 69, Sul lago dorato dell'82. E con le notizie in merito a Katharine Hepburn, ecco che giungiamo alla conclusione di questo 2003. 4 puntate, tutte molto intense, dedicate a questa annata molto particolare, come tutti gli anni del resto, e con però qualche personaggio in più che si è spento e che ha lasciato la traccia, come Alberto Sordi, Giorgio Gaber, Katharine Hepburn, Gregory Peck e tantissimi altri. Con questo Massimo in studio, Antonio alla regia, ringraziano tutti voi di avervi seguito, vi danno appuntamento alle prossime puntate di Nel Blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusra, a nord della Cisgiordania. I soldati di Tel Aviv al momento non sono riusciti a ricomporre la situazione. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu per fare il punto della situazione sulla striscia. Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo e un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato la sua rotta. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Questo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali. 10.000 le abitazioni che risultano distrutte, più di 65.000 quelle danneggiate. Domenica intanto la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione colpita dal sisma da parte della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto 8 anni fa. Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, si terranno tra poco le cerimonie di commemorazione nella zona della radura ricavata sotto il nuovo ponte. Alle 11.36, l'orario della tragedia, un minuto di silenzio. Le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È in stato di fermo il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Adria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e l'Europa sono ancora alle prese con l'ondata di caldo anomalo, le piogge colpiscono il Giappone, 4 le persone che sono morte a causa degli allagamenti. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Ma c'è anche Samira Rocchetti, con la quale condivido questa vigilia di Ferragosto. Buon venerdì 14. Rigorosamente in diretta qui da Roma, 10:03:28. Subito dopo le news, pronti ad affrontare questa piccola maratona del mattino. Fino alle 13 abbiamo preparato tanta buona musica e poi anche tante chiacchiere, a partire tra poco dalla parola gentile del giorno, passando poi per tutte le rubriche della prima ora del magazine. Quindi parleremo di scienza, ci chiederemo: ma perché la sabbia scotta e il mare no? Sembra una domanda banale, ma scopriremo tante cose veramente molto curiose e molto interessanti. Per quel che riguarda le cose curiose e belle in giro per il mondo, ce ne andremo in Norvegia per visitare la Biblioteca del Futuro. Vi racconteremo come sempre una storia che possa essere ispiratrice per tutti noi. E poi nella prossima ora conosceremo una madonnara, un'artista incredibile. E poi, essendo venerdì, anche il 14 agosto disturberemo Rita Monastero per farci dare una ricetta. Insomma, meno

Man at Work, Who Can It Be Now, titolo del brano dal 1981 che ha aperto in musica il nostro magazine, che continua con una parola gentile che aggiungiamo al nostro vocabolario, parole che in realtà insomma conosciamo già, non sono parole nuove, però ci piace guardarle sia dal punto di vista etimologico sia dal punto di vista della loro ripercussione nelle nostre vite, ripercussioni positive. Stiamo scegliendo tutte parole che vibrino in maniera positiva. Quella di oggi è la parola entusiasmo. Viene dal greco enteos, avere un dio dentro, un'immagine davvero potente che ci ricorda che questa forza non è una euforia, non è ottimismo superficiale, è proprio una spinta profonda, vitale, che accende i progetti, le relazioni, le giornate, il futuro, i sogni, anche perché poi l'entusiasmo è contagioso. Quando qualcuno lo porta in una stanza cambia l'aria, insomma in qualche modo contagia anche gli altri, ovviamente se ha un entusiasmo autentico. L'entusiasmo però non è una condizione permanente, è una scelta che richiede attenzione, cura e anche una certa disciplina, perché è la capacità di vedere delle possibilità dove gli altri vedono soltanto ostacoli, quindi intravedere un futuro, una luce, anche quando tutto sembra un po' complicato. E nella storia l'entusiasmo è stato il motore di grandi scoperte, di rivoluzioni culturali, di movimenti artistici, di grandi invenzioni. Gli esploratori erano motivati e spinti da un grande entusiasmo, quindi non solo competenza ma questa scintilla interiore che li spingeva a tentare ancora, anche dopo tanti tentativi falliti, immaginare quello che non c'era. E anche nella vita quotidiana l'entusiasmo può essere davvero una forza che rivoluziona le nostre vite, può cambiare la qualità del lavoro, delle relazioni, anche delle conversazioni, no? Il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Quindi l'entusiasmo sia la parola chiave di questa giornata per tutti noi e per tutti voi. Mi auguro insomma che possiate affrontarla con entusiasmo e allenandovi anche insomma a farlo, anche quando apparentemente è più complicato. Torniamo alla musica, a parlare d'amore, la nuova di Saif.

Non ce ne andiamo a Notting Hill, magari, bella Notting Hill, passeggiare lì è meraviglioso, però ce ne andiamo in un posto altrettanto bello, in una foresta fuori Oslo, quindi siamo in Norvegia, per scoprire qualcosa di più di un progetto che non somiglia a nessun altro. Si chiama Future Library ed è un'opera d'arte vivente, una sorta di patto con il futuro, un gesto di fiducia per il futuro. Allora, tutto comincia, questo progetto parte più di 10 anni fa, era il 2014, quando un artista scozzese, si chiama Katie Peterson, decide di piantare 1000 alberi, non per costruire un parco, non per un'opera ambientale, ma per creare una biblioteca. Una biblioteca che di fatto non esiste ancora, sarà completata ed esisterà nel 2114. Quindi 100 anni dopo il primo albero piantato. Allora, l'idea è questa, un po' radicale ma anche molto semplice e molto bella. Ogni anno, per 100 anni, un autore diverso consegna un testo inedito, un romanzo, un racconto, un'opera poetica. Nessuno può leggerlo. I manoscritti vengono sigillati, conservati in una stanza speciale della biblioteca di Oslo, e lì rimarranno per un secolo o un po' meno, insomma, a seconda dell'anno in cui l'autore ha consegnato la sua opera. Quindi, fatti due calcoli molto veloci, attualmente nel 2026 sono già stati raccolti 12 testi. Tra gli autori, peraltro, ci sono dei nomi giganteschi della letteratura, ad esempio Margaret Atwood, ne cito una, ma ci sono autori norvegesi, David Mitchell, e insomma ce ne sono tanti. Ognuno di loro ha scritto qualcosa che nessuno leggerà fino al 2114. Un gesto di generosità ma anche di umiltà. E cosa c'entrano gli alberi? Cosa accadrà nel 2114? Che io non ci sarò, non ci sarà Samira, quindi mamma mia, che curiosità. Gli alberi piantati saranno maturi, verranno tagliati, ma solo quelli necessari, e trasformati in carta. Su quella carta verranno stampati 100 libri della Future Library, un'intera collana letteraria che attraversa un secolo senza essere letta. Un progetto molto molto particolare, che porta in sé proprio il concetto di futuro, di tempo, di fiducia, di responsabilità, anche perché viviamo in un mondo in cui vogliamo tutto subito, no? Quindi pensare a qualcosa che deve stare lì 100 anni e che ha bisogno di lentezza, addirittura questi alberi che crescono per poter poi fornire la carta su cui verranno stampati questi 100 libri, cioè veramente qualcosa di molto particolare. Quindi insomma, ovviamente noi no, ma insomma i nostri nipoti a questo punto forse potranno nel 2114 andare in questa biblioteca e leggere questi libri. Io non conoscevo questa storia, l'ho scoperta per caso, la trovo estremamente affascinante, quindi sarà a quanto meno curioso, e quello lo potremo fare nei prossimi anni, capire quali autori aderiranno a questo progetto per scrivere un romanzo, una poesia, un testo inedito, disposti a cederlo, quindi evidentemente insomma senza poterne trarre profitto, perché dopo così tanti anni non ci saranno più neanche loro, e per questa biblioteca del futuro, che è davvero un'idea enorme, bellissima, secondo me rivoluzionaria. Noi qui ci fermiamo per il momento, lei invece da qui ricomincia. Malika Ayan.

davvero molto elegante come sempre. Sono alle 10:22 minuti e questo per così ricordarvi che ovviamente siamo in diretta e tra pochissimo un paio di canzoni ci dedicheremo alla scienza, occasione per me che di scienza so veramente molto poco, partendo magari da dei quesiti molto banali di scoprire delle cose. E quest'oggi rimaniamo un po' nell'attualità perché molti di voi sono stati, sono o saranno al mare nei prossimi giorni e quindi insomma verificheranno che la sabbia scotta. Adesso un po' scotta anche il mare, a dire il vero, perché insomma le temperature quest'anno delle acque in Italia, del Mar Mediterraneo, hanno raggiunto veramente dei livelli preoccupanti. Però insomma tendenzialmente la sabbia scotta, il mare no, perché daremo una risposta scientifica a questa domanda apparentemente banale.

sì, quando dice quest'estate mi ha fatto solo sudare, ci riconosciamo tutti, caro Blanco, nei versi della tua Los Angeles. E parliamo proprio di caldo, di mare, di sabbia. Lo dicevo prima, insomma, la sabbia si scalda molto, soprattutto alcune sabbie. Qui nel litorale romano, ad esempio, abbiamo delle spiagge con la sabbia scura, diventano veramente più che roventi, cioè incandescenti. Ma anche, insomma, la sabbia più chiara ovviamente si scalda. Come mai la sabbia sì e il mare no? La risposta è in una parola chiave della fisica: la capacità termica, cioè quanto un materiale è bravo ad assorbire calore. Quindi la sabbia, lo sappiamo, è fatta di minuscoli granelli di quarzo, di altri minerali. Poi in Italia abbiamo delle spiagge molto diverse l'una dalle altre, quindi anche i materiali contenuti, i minerali contenuti nella sabbia sono molto diversi, però sono molto piccoli, asciutti e si scaldano velocemente perché non ha la sabbia massa sufficiente per diluire il calore del sole. Quindi ogni granello diventa rovente in pochi minuti, e quando ci appoggio il piede su questa infinità di granelli roventi, il calore passa subito alla pelle, quindi senti la pelle bruciare. L'acqua invece ha una capacità termica altissima. Per scaldarsi ha bisogno di tantissima energia. Il sole può colpire la superficie per ore, ma la temperatura dell'acqua cambia pochissimo rispetto a quanto avviene nella sabbia. L'acqua mescola continuamente il calore, le onde, le correnti, il movimento naturale portano l'energia in profondità, non resta in superficie come avviene nella sabbia. È come provare a scaldare una pentola enorme, no? Ci vuole tempo, energia, costanza. E poi c'è un altro fattore determinante per quel che riguarda l'acqua ed è l'evaporazione, perché quando il sole scalda l'acqua, una parte dell'acqua evapora e l'evaporazione ruba calore alla superficie mantenendola più fresca, quindi una sorta di condizionatore naturale. Quindi la differenza fondamentale è che nella sabbia c'è poca massa e quindi tanta temperatura, nel mare tanta massa e poca temperatura. E può capitare però che, ad esempio, non so se avete fatto caso, sul bagnasciuga oppure quando i bambini fanno i castelli di sabbia, quindi buttano un secchiello di acqua sulla sabbia, la sabbia si rinfresca. Perché? Perché quando la sabbia contiene acqua cambia comportamento. L'acqua riempie gli spazi tra i granelli, aumenta la massa e quindi la capacità termica, e quindi la sabbia bagnata diventa un mini mare, cioè assorbe calore più lentamente e lo distribuisce meglio. Pensate che la sabbia può raggiungere anche i 70 gradi nelle giornate più calde. L'acqua del mare in generale ha una temperatura massima, diciamo, d'estate tra i 28 e i 30 gradi. Dico in generale perché sappiamo che con le estati caldissime che stiamo vivendo, purtroppo anche la temperatura dei mari si sta innalzando. Quindi se prima questa forbice 28-30 era proprio la forbice della temperatura massima del mare, quest'estate ad esempio ad Anzio sono stati misurati 30,5 gradi nell'acqua del mare. Al largo di San Dragonera a Maiorca una boa ha registrato la temperatura di 33 gradi, che è il record assoluto per il mar Mediterraneo. Quindi purtroppo ora non arriveremo, mi auguro, ai 70 gradi dell'acqua del mare, altrimenti insomma diventiamo delle rane bollite, però comunque purtroppo la questione è particolarmente seria. Comunque abbiamo capito come mai la sabbia appunto diventa rovente e il mare tendenzialmente, soprattutto quando ci arriviamo correndo dalla spiaggia, sembra molto molto fresco, quindi ci dà quella sensazione di refrigerio. È tutto legato alla capacità termica.

Oggi 14 agosto è una giornata dedicata al ricordo e anche credo alla grande emozione a Genova, perché ricorre l'anniversario della tragedia del 14 agosto del 2018. Erano le 11:36 a Genova quando crollava il ponte Morandi. Insomma, credo molti di voi ricordino anche, no, in tempo reale le immagini che arrivavano in questa disgrazia incredibile, inspiegabile, ingiustificabile. E oggi quindi ci sarà proprio, immagino, alle 11:36 proprio questa cerimonia di ricordo delle vittime. E c'è un'idea molto bella che potrebbe diventare realtà molto molto presto, quella di creare un museo diffuso come monito affinché una tragedia del genere non si ripeta mai più. E in che cosa consisterebbe questo museo diffuso? Nel collocare le macerie del crollo del ponte Morandi nei luoghi d'origine delle 43 vittime, quindi i resti del ponte che sono blocchi di calcestruzzo, reperti sicuramente utili alle indagini, no, in questa enorme inchiesta sul crollo del viadotto, potrebbero poi diventare dei luoghi della memoria, quindi acquisire un nuovo significato. L'idea è quella del comitato che raccoglie i parenti delle vittime, ed è proprio quella di portare un pezzo del ponte in ciascuno dei comuni dove viveva chi è morto nel disastro. Un'idea per ora embrionale che si deve concretizzare, quindi vedremo come poi si evolverà, però che sicuramente può essere anche un modo per tenere viva la memoria, perché poi credo che i parenti delle vittime abbiano bisogno di chiarezza, ovviamente di identificare i colpevoli, ma anche di tenere viva la memoria di quel che è accaduto, e quindi di conseguenza anche la memoria dei loro cari. Quindi mi sembra un progetto molto bello che speriamo si possa concretizzare nei tempi e nei modi che poi saranno ovviamente valutati da tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto, in quest'idea. Sono le 10:43, arrivano i Negramaro.

0: contemporanea, una sorta di miracolo tecnico che proveremo a farci raccontare. Insomma, sicuramente in radio, non potendo visualizzare l'opera, è tutto più complicato, però credo riusciremo a trasmettere l'entusiasmo, che è poi la parola del giorno, che può animare anche un artista appunto come Mariangela, che appunto raggiungeremo. So che sarà sul campo in una situazione un po' di trambusto, ma noi non ci scoraggiamo, perché anzi, insomma, darà anche un po' il senso di questo mestiere, di quest'arte molto molto particolare e poco raccontata. Quindi proveremo anche a capire che cosa ha portato Mariangela a fare questo nella vita. Subito Vasco Rossi e la sua vita spericolata.
1: Voglio una vita maleducata.

0: In Blu 2000, news.
1: In studio Ugo Scali, la Spagna rafforza i controlli nell'exclave di Ceuta e a Melilla dopo le voci di nuovi arrivi di migranti dal Marocco, come accaduto 2 settimane fa, previsti per la giornata di domani. Ieri in Parlamento il ministro Piantedosi aveva confermato lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, non un atto contro Madrid, ha spiegato, ma questione di sicurezza nazionale. Un meccanico di 31 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato travolto da un'auto quando improvvisamente i cric che la sostenevano hanno ceduto per cause in via di accertamento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo, un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto, probabilmente si tratta di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone un velivolo della aeronautica militare italiana. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Ancora cronaca con il cadavere di una donna di 71 anni che è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. La messa stamane celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, poi le cerimonie di commemorazione ufficiali in corso nella zona della radura sotto il ponte alle 11:36, l'ora della tragedia, il minuto di silenzio con le chiese che suoneranno le campane, in porto verranno azionate le sirene delle navi. L'Etna non ferma la sua attività determinando il proseguio della chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di notte di domani, lo comunica la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Dal 6 agosto al 12 erano previsti 1974 voli, ma il 36% è stato cancellato. È tutto, torniamo a mezzogiorno.

0: Firenze, a reparto profumi della...
1: Magazine in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

0: Riprendiamo il nostro magazine subito dopo il Disco in Blu 2000 della settimana, come detto con un ospite che andiamo subito a raggiungervi. Lei è un'artista straordinaria, peraltro pluripremiata. Sono felicissima di avere con noi la maestra madonnara Mariangela Cappa. Mariangela, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tra l'altro reduce da una notte di lavoro, cosa ha fatto stanotte?
1: Sì, sto partecipando a un concorso qui in provincia di Mantova. È un concorso internazionale di arte madonnara sull'asfalto. Siamo 140 artisti e questa è la prima notte, abbiamo iniziato, poi ci siamo fermati per le ore più calde e riprendiamo questa sera e domani il concorso, insomma.
0: Wow. Sì. Che meraviglia. Io sono tanto curiosa di conoscere la sua storia, Mariangela, perché quello che lei fa è meraviglioso, però è un'arte forse poco conosciuta e poco raccontata. E come ci si è avvicinata a lei, Mariangela? Quando è nato tutto?
1: Diciamo che è nata molto tempo fa, insomma più di 30 anni fa. Ero una studente della scuola d'arte e ho partecipato a questo concorso. 53 anni che è presente qui sul nostro territorio di Mantova. Ho partecipato per la prima volta, poi ho incontrato un maestro madonnaro che mi ha insegnato questa tecnica che si impara sulla strada, quindi l'esperienza si fa girando le piazze e lavorando proprio sull'asfalto. E da lì è nata questa passione per quest'arte effimera. Ho continuato a partecipare a concorsi e girare l'Italia, sono stata anche all'estero e poi sono diventata appunto maestra e ho il mio gruppo di allievi e quindi insomma è un'arte che mi ha sempre affascinato e in particolare se appunto poco conosciuta, però cerchiamo di mantenere questa tradizione.
0: Ah, giusto, ma bisogna mantenerla, anzi ora questo suo ruolo di maestra credo porti con sé grande emozione, no? Quella di trasmettere tutto quello che lei stessa ha imparato e anche responsabilità proprio da questo punto di vista.
1: Sì, esatto, insomma proprio trasmettere questa passione ai miei allievi, dai più piccoli ai più grandi e insomma cercare di mantenere viva quest'arte, portarla nelle piazze, portarla in mezzo alle persone, perché la caratteristica più bella è proprio il contatto di noi artisti e sì. con le persone.
0: Ora chiaramente lavorando sull'asfalto quest'estate, asfalti roventi veramente piuttosto impraticabili.
1: Sì, infatti la temperatura infatti ci fermiamo oggi per le ore più calde, insomma, e quindi ne approfittiamo lavorando di notte e quindi sì, è un'arte faticosa, insomma, impegnativa. Sì. Dal punto di vista fisico e appunto siamo all'aperto sotto il sole sperando non nel temporale
0: già.
1: Proprio in questi giorni però è affascinante.
0: Chissà quanti aneddoti avrebbe da raccontare di questi 30 anni di lavoro.
1: Sì, tanti. Ho fatto tanti disegni sull'asfalto che poi sono stati cancellati dalla pioggia o insomma dalla strada.
0: Poi tra le tantissime cose meravigliose che lei ha fatto, Mariangela, e qui ce ne andiamo virtualmente a Celleno, c'è una pala d'altare, ho visto un'immagine di questa Madonna delle Ciliegie, che peraltro è stata realizzata con una tecnica particolare.
1: Sì, esatto, è stata realizzata proprio con la tecnica del gessetto, ovviamente su tavola di legno. e quindi in questo caso abbiamo un quadro di tutti gli effetti che può essere conservato, è stato fissato, e però la tecnica proprio è stata quella utilizzata, è la mia preferita, la tecnica del gessetto. Sì.
0: Quindi per una volta non ci sarà nessun temporale che porterà via la sua opera.
1: No, perché insomma si può utilizzare anche, per fortuna, insomma, su altri supporti e quindi conservare queste immagini che altrimenti vanno poi perse, rimane solo la fotografia. E io faccio proprio quadri anche su commissione e uso la tecnica del gessetto, sì.
0: Quanti gessetti ha? Cioè, io sarei proprio curiosa di vedere il suo armamentario.
1: Sì, ne ho tanti, ne ho accumulati tanti, ho le mie cassette, insomma le mie scatole di gessetti, e dopo ce ne sono, poi proprio quando ci si addentra in questa tecnica sono tantissimi i gessetti, da quelli più polverosi a quelli più, insomma, quelli più luminosi, però i colori sono fantastici, i rossi, i blu, insomma sono stupendi.
0: Devo dire, a me è capitato delle volte, insomma, di vedere qualche suo collega all'opera e rimanevo veramente con gli occhi spalancati, un po' come i bambini. Io credo che i bambini, quando vi vedono lavorare, impazziscono.
1: Sì, vogliono, si avvicinano.
0: Fanno impazzire anche voi, forse?
1: No, mi fa piacere. Si avvicinano appunto per prendere il gessetto e voler anche loro colorare un pezzo di asfalto. E se c'è l'occasione, volentieri gli diamo il gessetto e gli facciamo provare questa tecnica, insomma, perché a loro piace tantissimo, cioè, mettersi lì in ginocchio sull'asfalto e colorare. Infatti io spesso mi occupo di laboratori per bambini dove li faccio disegnare proprio in esterna sull'asfalto, sì.
0: Bello, bellissimo, anche
1: diverso,
0: immagino tantissimo. Certo, sì. 30 anni sono tanti di carriera, Mariangela, però se lei adesso li riguarda così, senza pensarci troppo, ci sono delle istantanee, dei momenti particolari di questi 30 anni che le vengono in mente così su due piedi?
1: Ma è proprio il vivere sulla strada e vivere insieme ai miei colleghi, siamo diventati poi amici negli anni, quindi giriamo le piazze, è proprio conoscere nuovi posti, nuove persone, questo girovagare, lasciare un pezzo di disegno sull'asfalto che poi viene cancellato, oppure il quadro sul supporto, sono questi momenti. Ma poi i disegni in sé ne ho fatti talmente tanti, prevalentemente sacri, una donna con bambini, insomma, i più richiesti. Però è proprio questo vivere proprio il contatto con le persone, conoscere il rapporto proprio umano con. Dove ci si racconta le proprie esperienze, si interscambiano, insomma, certo, le amicizie, si conoscono nuove persone.
0: Gli incontri, sì. Questa osmosi, sì, di emozioni. Certo, lei un lavoro d'ufficio non l'avrebbe mai potuto fare.
1: No, e poi non è il classico pittore da studio, no? Cavalletto, cioè noi ci mettiamo in terra, anche con il nostro pannello in mezzo alla piazza, lungo la strada, e la gente passa, si ferma, e quindi proprio il vivere il momento, la giornata dell'arte, insomma.
0: Mariangela, lei ha avuto anche tra i suoi maestri, se non sbaglio, mi corregga, c'è stato anche Flavio Sirio, che è scomparso, sì? Un grande,
1: sì,
0: artista.
1: Esatto. Sì, è stato il mio maestro e io tramando insomma quello che lui mi ha passato come arte madonnara. Io adesso la tramando ai miei allievi insomma proprio la tecnica particolare, sembra facile ma non è. E quindi ricordo sì, di lui, che insomma, non so comunque mancare, però quello che mi ha insegnato è rimasto. E sì.
0: Certo.
1: Nel cuore. Sì.
0: Che bello. Allora io Mariangela la ringrazio tantissimo, ovviamente le auguro di una buona continuazione di lavoro.
1: Grazie.
0: Per questo concorso così importante.
1: Grazie.
0: Insomma, quando sapremo il responso domani a Ferragosto?
1: Domani sera alle 17 sarà la chiusura del concorso, poi verso sera ci saranno le premiazioni. Sì, esatto, e quindi non so, basta andare anche sul sito Grazie di Curtatone, antichissima fiera delle grazie, e incontro internazionale dei madonnari.
0: Fantastico, fortunati coloro che saranno lì. Mariangela, grazie mille per averci dedicato questo tempo, si riposi e poi buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata, buon Ferragosto.
0: Grazie anche a lei ovviamente, davvero bello poter incontrare Mariangela K, davvero una fortuna per noi. 11:20 minuti, continuiamo con la musica, questo è ovviamente il Magazine in Blu 2000 in diretta fino alle 13:00.

11:26, in realtà una bella storia l'abbiamo già raccontata, che era proprio quella della nostra ospite, però per attingere come sempre a storie particolari, anche un po' ispiratrici, che ci sono in giro per il mondo, oggi ce ne andiamo in una piccola cittadina della Carolina del Nord che si chiama Conneaut, dove vive, o insomma viveva, perché insomma la storia non è proprio recentissima, un pastore che si chiama Richard Joyner. È un territorio questo dove ci troviamo segnato da povertà, malattie croniche, scarsità di servizi, tant'è che il pastore si trova purtroppo ogni anno a celebrare troppi funerali, non solo di persone anziane, ma persone che hanno malattie cardiache, diabete, complicazioni legate soprattutto alla malnutrizione. E ecco perché a un certo punto lui decide di fare qualcosa, e alla fine pensa che ti ripensa, l'idea arriva dalla cosa più semplice che c'è, ovvero il cibo. Non quello confezionato, non quello economico e pieno di zuccheri, perché si sa che poi quando si ha poca disponibilità di denaro ci si alimenta peggio, ma quello che cresce dalla terra. Quindi prende i ragazzi della comunità e propone ai ragazzi una sfida, quella di creare un orto comunitario. Quindi non un giardino, proprio un vero e proprio campo agricolo, capace di produrre frutta e verdura per tutta la città, quindi un enorme orto comunitario. Ovviamente l'inizio è molto difficile, anche perché nessuno ha esperienza, non hanno mai coltivato nulla, gli adulti poi sono particolarmente scettici, non credono che un orto possa cambiare il destino di una comunità, però lui è piuttosto testardo, e quindi ogni giorno dopo la scuola raccoglie i ragazzi, con i ragazzi va nei campi, seminano, annaffiano, raccolgono, imparano anche tra l'altro delle cose che poi a un ragazzo servono, la responsabilità di qualcosa, la cura, la pazienza, e soprattutto imparano che la salute inizia proprio da quello che mangi, fondamentalmente. In pochi anni l'orto diventa enorme, 20 acri di terreno coltivato, centinaia di chili di frutta e verdura distribuiti ogni settimana, scuole e famiglie che ricevono gratuitamente questi prodotti freschi, e cambia la comunità, cambia il suo modo di vivere, cambia anche lo stato di salute, perché nel medio periodo le visite al pronto soccorso diminuiscono, i ragazzi hanno un rendimento maggiore a scuola, le famiglie risparmiano, e soprattutto poi la città ritrova questo senso di comunità e di orgoglio nel fatto di aver visto nascere dalle proprie mani qualcosa di grande. Poi naturalmente, già risolta questa questione, questa persona, questo pastore non si ferma, continua a pensare ancora più in grande, crea un programma di apicoltura, insegna ai ragazzi anche a gestire le finanze del progetto, organizza corsi di cucina sana, trasforma l'orto in un laboratorio di vita di fatto, e quindi ha trasformato l'intera comunità. Veramente una storia molto molto particolare, che non è soltanto una storia di agricoltura, insomma una storia anche di visione, appunto di intravedere un futuro diverso da quello in cui ci si trova, e anche la storia di una comunità, perché nonostante lo scetticismo iniziale, poi tutta la cittadinanza si unisce in questo progetto, e quando poi comincia a vedere anche effettivamente le ripercussioni positive sulla propria salute, tutti insieme insomma realizzano una grande cosa. Quindi davvero una storia particolare che arrivava da lontano, la Carolina del Nord, però insomma che ci ha fatto piacere condividere con voi. Come sempre, visto che non l'ho ancora fatto, vi affido il nostro indirizzo mail, che è diretta@radioinblu.it. usatelo per raccontarci le vostre piccole e grandi storie, raccontarci dove siete 14 agosto, chissà se anche voi siete al lavoro come noi, oppure siete in vacanza o a casa in ferie, magari a non far nulla, a guardare la televisione o ascoltare la radio evidentemente, però insomma avete voglia di condividere quello che fate. Se poi avete in mente già cosa mangerete a pranzo, condividetelo anche con la nostra mail, sulla nostra mail, perché prima di chiudere nell'angolo delle schiscette ci racconteremo appunto cosa mangiamo quest'oggi a pranzo. Quindi ve la ricordo, diretta@radioinblu.it. Li sentite già in sottofondo, brano insomma molto riconoscibile questo degli Europe, la loro The Final Countdown. Questo è il Magazine in Blu 2000, in diretta da Roma, con Samira Rocchetti a regia e Daniela Lamina.

diciamoci la verità, l'estate è anche un momento in cui ci si appassiona delle cose totalmente inutili, perché sui giornali spesso compaiono delle notizie così, chissà, so, vere, no, per carità, vere, però insomma uno poi ci si appassiona. Io mi sono appassionata alla questione di questa signora che praticamente anni fa, era il 19 settembre del 2020, viene fermata da una pattuglia dei carabinieri mentre appunto è in strada, e la pattuglia gli contesta di avere il telefono in mano mentre è alla guida, e così le commisura una multa di 320 euro. Però la donna non ci sta, perché lei sostiene di avere in mano uno spicchio di zucchina fritta che stava appunto mangiando, e quindi fa ricorso. Di fatto il caso è arrivato, con tutto l'iter del caso per l'appunto, alla Corte d'Appello di Trieste, che proprio nei giorni scorsi ha respinto anche in secondo grado la versione della conducente. E chissà qual è la verità, magari c'aveva davvero questo spicchio di zucchina fritta in mano, anche perché poi lei ha presentato il tabulato delle chiamate dalle quali effettivamente non risultano telefonate in corso. Però che cosa ha detto la Corte d'Appello di Trieste, cara Samila? Che lei poteva tranquillamente essere in macchina, stava mangiando la zucchina fritta, aveva nell'altra mano il telefono e magari stava mandando un messaggio, perché col telefono si mandano anche messaggi, signora mia. Insomma, fatto sta che appunto ha dovuto ora pagare anche 500 euro di spese d'appello, però ha detto che procederà con il ricorso in Cassazione. Del resto poi diventa una questione di principio: se stava mangiando uno spicchio di zucchina fritta e non era il telefono, perché insomma così rassegnarsi?

2002 abbiamo recuperato il Planet Funk che non ascoltavo da tantissimo tempo. Bello, bello, bello. Questo è il magazine Blu 2000 con musica bella, bella, bella e chiacchiere, insomma, così, così. Insomma, no, anche chiacchiere belle, belle, belle. E ne aggiungeremo altre, abbiamo tutto il tempo, stiamo insieme fino alle 13. Torniamo alla musica più recente e l'ultimo singolo, ormai lo conosciamo molto bene, di Justin Bieber, si intitola Daisies.

tantissimo sulle nostre teste di sole. Nella prossima ora, tra le tante cose di cui parleremo, ci sarà anche il buon cibo, perché sarà con noi Rita Monastero, quindi prendete carta e penna per segnare la ricetta che ci darà. Arriviamo alle news con Mika, questa è Grace Kelly.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta e Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani Ferragosto. Ieri il ministro dell'Interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop almeno fino a domani per Schengen con la Spagna. Non è una speculazione politica, ha detto, contro Madrid, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. In Lettonia ha dichiarato allarme aereo per un veicolo senza pilota che ha violato lo spazio del paese. Probabilmente si è trattato di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone, un velivolo militare dell'aeronautica militare italiana. Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, a nord della Cisgiordania. Nel villaggio sono stati evacuati anche 5 italiani, conferma poco fa la Farnesina. I soldati di Tel Aviv al momento ancora non sono riusciti a ricomporre la situazione. Intanto l'inviato di Trump, Kushner, è atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Ancora morti sul lavoro, un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di Cinque Frondi, in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei cric sollevatori. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è deceduta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di un'anziana di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato poco dopo e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere soldi e comprare la droga. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore deve vedersela con le piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risulta ancora in gravi condizioni dopo i forti temporali di ieri e dell'altro ieri. Un'evacuazione ha riguardato in un primo momento almeno 400.000 persone. L'Etna non ferma la sua attività, determinando ancora il proseguo della chiusura dell'aeroporto di Catania, che è stato prolungato fino alle 2 di notte di domani. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

0: in blu 2000.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Ebbene, Giovanotti, Gabri Ponte, questa è DNA, questo è il magazine in Blu 2000. Tra pochissimo avremo con noi Rita Monastero, giusto il tempo di una canzone per darvi il tempo per l'appunto di prendere carta e penna, così segnate tutti gli ingredienti, poi ritroverete tutto in podcast su Play 2000, però se prendete appunto in tempo reale secondo me è meglio. Ci arriviamo all'appuntamento goloso del venerdì con Robbie Williams, questo brano è del 1998.

0: grinta di Robbie Williams, che non è mai tanta quanto la grinta di Rita Monastero. Buongiorno.
1: buongiorno, ben trovati amici.
0: Anche la vigilia di Ferragosto ti faccio lavorare, ma sono proprio cattiva.
1: Ma a me piace, sai, io mi diverto a cucinare, a parlare di cibo, del resto il mio lavoro l'ho scelto, per cui lo faccio volentieri.
0: Lo sai che ci sono delle persone che invece si stressano a cucinare?
1: Sì, lo so, tantissime, la maggior parte delle persone si stressa. E infatti ti devo dire una cosa, l'altro giorno mio marito, che è sempre molto carino, mi ha detto: Rita, all'improvviso, Rita, sono veramente fortunato, perché tu cucini, ti piace cucinare, non ti lamenti, ma anzi, lo fai con piacere. Ma questo succedeva perché tempo fa, insomma, lui voleva andare al mare, voglio andare al mare da casa mia, ho detto: a me non vado ad andare al mare, voglio cucinare. Ecco, perché poi lui ha detto: Rita, sono fortunato, perché un'altra magari direbbe: io voglio andare al mare.
0: Già, è vero, però vedi,
1: e ci sta pure.
0: Lo ha riconosciuto, quindi tieni in memoria di questo giorno, perché a volte i mariti non riconoscono i meriti delle mogli. Quindi senti Rita, quindi ci divertiamo a cucinare cosa oggi?
1: Allora, oggi vi voglio parlare del grano. Io penso, non so se nel passato ve ne ho parlato, in genere ne parlo d'inverno. Il grano, sai che sono salentina, e il grano in Salercio è molto consumato, sia in estate che in inverno in realtà, perché poi si fanno tante sagre nei paesi. La sagra dell'Urano stumpato, che vuol dire il grano battuto, no? Perché si batteva proprio per liberare i chicchi dalla parte esterna, ecco perché è stumpato. Allora, il grano ha anche una connotazione propiziatoria in Salento, per cui deve essere assolutamente mangiato la sera del 31, però ti ripeto, si mangia anche in estate. Allora, io vi dico come l'ho preparato proprio oggi per stasera, per la mia famiglia. Il grano, tanto per cominciare, amici, si trova oramai già precotto, perché altrimenti prendete i chicchi di grano, li mettete in ammollo 3 giorni, dopo, cambiando l'acqua sempre, dopodiché li cuocete come in riso. Diciamo, proprio li buttate nell'acqua e sale e li fate cuocere e li preparate, diciamo, come base. Dopodiché, se invece ve lo comprate già precotto, partiamo da questo punto. Io l'ho lessato il grano, l'ho lessato e poi l'ho scolato, raffreddato, e l'ho condito con, ho fatto una salsina a parte, ho messo della senape, dell'olio di oliva. Non ho lesinato l'olio deve essere molto buono, e tantissime menta e basilico del mio giardino, perché assolutamente le erbe aromatiche ci vogliono nella versione estiva. Le tritate finemente, le unite a questa salsina. Se volete potete aggiungere qualche goccia di limone, che ci sta bene, però avendo messo la senape potete anche evitare. Condite con questo sughetto, diciamo, condite l'urano, il grano, e lo mettete a raffreddare, insaporirsi per diverse ore. Potrete poi aggiungere anche una dadolata piccolissima di pomodoretti, sia rossi che gialli, però questa è la versione, diciamo, estiva. L'inverno è anch'essa molto velocemente, partite dal grano bollito, è molto veloce anch'essa, e quindi mi mettete in una pentola, mi mettete dell'olio di oliva, un pezzetto di cipolla intero che poi dovrete rimuovere, scaldate l'olio, buttate dentro della buonissima passata di pomodoro, meglio se fatta in casa, fate sobbollire un po' e poi ci buttate dentro questo grano, che sarà comunque, ancorché lesso, comunque rimane asciutto, certo. Rimane, il chicco rimane duro, e lo fate andare aggiungendo un po' di, come se facesse un risotto, va bene? Lasciate che si insaporisca, che sia avvolto bene da tutta questa salsa di pomodoro. Se serve mettete dell'acqua calda e portate a cottura, regolate di sale, fuori dal fuoco si condisce in Salento con del pecorino. Poi, se non vi piace il pecorino, in Salento si usa il gaboi, no? Quindi il pecorino, quello sardo, molto stagionato. Ma se a voi non piace, mettete del parmigiano o non mettete nulla, anche delle foglie di basilico, in inverno oramai si prova tutto e ci staranno bene. Questa versione al sugo si consuma comunque, vi ripeto amici, anche in estate. Se andate in Salento, andate a visitare, diciamo, la sagra dell'Urano Stumpato e pensate a me.
0: sarà fatto, che buono. Samira diceva di sì quando parlavi del grano, lei lo mangia molto volentieri, quindi proveremo a rifare queste due versioni, sia quella estiva che quella, in fondo, insomma, data tutto l'anno, ma più invernale. Sì, che buono, sì. Grazie.
1: Grazie a voi, amici, grazie a voi, passate un buon Ferragosto. Andrà bene anche un panino, eh? Non vi stressate a cucinare, rilassatevi sotto l'ombrellone o in montagna,
0: sì.
1: Come piace a me, io adoro la montagna. Un bel panino ci salva la vita sempre.
0: Ma sempre, giusto. Grazie Rita, buon mare, salutacelo il mare. Grazie.
1: Baci amici, a presto. Ciao.
0: Grazie, grazie ciao. Infinite alla nostra meravigliosa Rita Monastero.

Senope con i Colors, Serena Brancale, Merck e Cremont. Questo è il Magazine Blu 2010 a 26 minuti. Ho scoperto oggi per caso, guardando i dati di una ricerca che è stata condotta tra Regno Unito e Stati Uniti, che il 2026 è il terzo centenario, sì, sono 300 anni dalla nascita dell'ufficio, cioè inteso come un luogo di lavoro dove si svolge un'attività che non sia quella, che ne so, degli operai piuttosto che dei commerciali. Quindi un tempo tutte le varie figure professionali lavoravano in un unico edificio e compieva ognuno le proprie attività, però tutti nello stesso luogo. Invece tendenzialmente si data 1726 la nascita dell'ufficio inteso come lo intendiamo noi, era l'Old Admiralty Building, inaugurato a Londra proprio in quell'anno. Quindi da allora sono passati 300 anni e uno studio recente racconta anche come i luoghi di lavoro sono cambiati, e ovviamente in 300 anni sono cambiati tantissimo, ma anche solo negli ultimi anni, con tutte le innovazioni di cui siamo ben coscienti, sono cambiati tanto. La ricerca è stata condotta da CensusWide su un campione di circa 4.000 lavoratori d'ufficio, la metà dei quali nel Regno Unito, l'altra metà negli Stati Uniti, e il nuovo report appunto ci rivela alcune cose che insomma possono essere degli spunti di riflessione per tutti noi. La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo oggi è veramente enorme, ha una portata pari se non superiore a qualunque altra trasformazione avvenuta negli ultimi tre secoli. Tra le innovazioni che hanno impresso la svolta più significativa all'ambiente di lavoro ci sono al primo posto l'intelligenza artificiale, seguita dall'utilizzo di laptop e tablet, videochiamate e videoconferenze, e poi naturalmente il wifi, il bluetooth e il lavoro ibrido. Sono stati intervistati in modo particolare i capi d'azienda e circa il 35% di questi ha rilevato come in un decennio le innovazioni che abbiamo appena citato abbiano reso semplice lavorare da qualunque posto, lo sappiamo, tanto che appunto l'ufficio diventa più non è più un luogo fisico circoscritto, ma insomma può essere ufficio, casa propria, la spiaggia o quant'altro. Insomma, negli ultimi anni ci sono stati degli stravolgimenti pari a quelli che si sarebbero potuti contare in un periodo molto molto lungo. In ogni caso, insomma, buon compleanno, diciamo così, all'ufficio. 300 anni sono tanti da quel lontanissimo 1726. Tra parentesi, buon compleanno a tutti coloro che oggi festeggiano gli anni. A 14 agosto io ne conosco un paio di persone che festeggiano gli anni oggi.

Perdono 2001, Tiziano Ferro direttamente nel nostro magazine in Blu 2000. Abbiamo sempre un occhio di riguardo nei confronti delle vacanze, però cerchiamo di essere sempre molto imparziali, parliamo sia di montagna che di mare, quindi di mare parleremo tra poco. Adesso parliamo di montagna, in che modo ne parliamo? Allora, vi è mai capitato passeggiando in montagna lungo i sentieri di incontrare degli animali al pascolo, quindi mucche, cavalli, pecore, capre? Che avete fatto voi? Che avete fatto? Io con le mucche non ho problemi, ma mi sono trovata circondata da cavalli perché avevo della cioccolata nello zaino. Ho capito dopo che era quello il motivo per cui mi stavano tutti intorno, e dico la verità, un tantinello di paura ce l'ho avuto. Comunque ho intercettato questo articolo stamattina che ho pensato di condividere con voi perché può essere utile, perché dà una serie di indicazioni su quello che bisogna fare o non fare quando appunto ci si incontra con gli animali lungo i sentieri di montagna. Allora, innanzitutto il primo consiglio in generale sempre in montagna è non abbandonare il sentiero, perché i sentieri esistono proprio perché ci danno la direzione, quindi non allontaniamoci magari incuriositi da degli animali che vediamo fuori dal sentiero. Sono percorsi stabiliti con un criterio, quindi bisogna, per motivi di sicurezza, seguirlo, quindi quella è la prima cosa basilare. Può capitare però che siano loro gli animali che sono sul nostro di sentiero, bloccano la strada e quindi dobbiamo in qualche modo ovviamente andare avanti. In questo caso non dobbiamo mai andare incontro e sfidare l'animale, ma semplicemente aggirarlo, in questo caso sì, a grande distanza, in modo che sia impossibile incrociarlo troppo da vicino. Mantenere comunque sempre la distanza, almeno di una ventina di metri se possibile, tra noi e anche le mucche al pascolo, soprattutto se ci sono dei cuccioli, dei vitellini ad esempio, perché le mamme di tutte le razze hanno l'istinto di protezione e se considerano il proprio piccolo in pericolo fanno qualcosa. Quindi mi raccomando, quindi non vi avvicinate per fare fotografie, per fare selfie. Ve lo ricordate quel signore che si era fatto il selfie con l'orso e poi gli è andata anche piuttosto male? Insomma, non facciamo scemenze, non diamo da mangiare, mai, non tocchiamoli, potrebbero poi, tra l'altro, soprattutto non mettiamoci nella parte posteriore degli animali, perché anche involontariamente potrebbero tirarci un calcio. Mantenere la calma, anche le mucche possono essere attratte dal nostro arrivo e quindi avvicinarci per odorarci, per così conoscerci un pochino meglio. Nulla di grave, manteniamo la calma, non spaventiamole, non facciamo movimenti bruschi, allontaniamoci sì, ma molto lentamente. In generale non scavalchiamo mai le recinzioni, perché anche questo ovviamente è un gesto sicuramente non molto prudente, perché se ci sono servono evidentemente per la nostra e loro sicurezza. Se siete con un cane è un motivo in più per stare appunto a distanza e tenere il cane al guinzaglio, quindi anche questo, perché anche il cane può avere paura, spaventarsi o viceversa spaventare. In generale non scappare, cioè mettersi a correre, fare dei gesti impulsivi non è mai una buona scelta. Quindi questi sono insomma i consigli generali. Di solito ci sono anche dei cartelli informativi che preannunciano la possibilità di incontrare mucche, pecore e cavalli, insomma anche in questo caso quindi state allerta per la vostra sicurezza e anche per la sicurezza degli animali evidentemente. Continuiamo con la musica, arriva Paul

0: amo.
1: Abbiamo parlato di montagna, per par condicio, come detto, parliamo anche di mare e vi do dei dati di un sondaggio che è stato condotto appunto tra gli italiani e che ci racconta un po' il nostro rapporto con le spiagge e quello che cerchiamo quando andiamo appunto al mare. Allora vi dico subito che tutto si riassume in una parola che è tranquillità. La ricerca infatti, che è stata condotta da un portale che si occupa proprio di mare e di spiagge, fotografa un desiderio molto diffuso di benessere personale, di relax e di tranquillità. Si va al mare soprattutto con la famiglia o con il proprio partner e una volta raggiunta la posizione, quindi l'ombrellone, la sdraio, quello che è, l'esigenza principale è proprio rallentare. Il 73% degli intervistati dà importanza al silenzio e alla quiete più che alla voglia di socializzare e questo insomma vale da ogni punto di vista, quindi insomma si cerca appunto al mare soprattutto un po' di quiete. Quiete significa anche silenzio e qui insomma poi ci collegheremo a tutta una serie di cose meno piacevoli della spiaggia. Il 73% degli intervistati si dichiara addirittura favorevole all'introduzione di una vera e propria fascia di quiete, preferibilmente nelle ore centrali della giornata, una pausa dal rumore, dalle chiamate, dalla frenesia, per concedersi un po' di riposo autentico. Ci sono in modo particolare degli atteggiamenti che infastidiscono in spiaggia. Al primo posto le telefonate in viva voce, seguono il fumo e l'occupazione eccessiva dello spazio comune. E dietro questi piccoli ma comunque esasperanti crimini da ombrellone si nasconde una questione molto concreta, appunto, cioè bisogno di uno spazio personale. Infatti il 71% degli intervistati ha dichiarato che il disagio maggiore che vive in spiaggia, soprattutto in alta stagione, è la vicinanza tra ombrelloni. Soprattutto nei lidi, no? Sono sistemati davvero delle volte molto molto ravvicinati e in periodi come quello che stiamo vivendo, Ferragosto, questo può diventare insostenibile. Allora veniamo alla parte divertente, secondo me, di questo sondaggio. Quali sono i vicini di ombrellone più fastidiosi in assoluto? C'è una vera e propria classifica. Al primo posto il più temuto è il colonizzatore dello spazio comune, quello che stende telimare sopra i vostri, sparge i giochi dappertutto, borse e sedie ben oltre i confini della propria postazione, e sicuramente ciascuno di noi ha vissuto questa esperienza. Io ho anche vissuto l'esperienza dei ladri di ombrellone, cioè dell'ombra più che dell'ombrellone, perché ci sono degli orari in cui l'ombra è perpendicolare e non ci sono problemi. Ci sono degli orari in cui il sole scende e l'ombra si allontana, però tu vorresti poterne usufruire salvo vederla occupata da qualcun altro, e a me è capitato. Vabbè, segue al secondo posto il DJ da spiaggia, ovvero quel simpatico vicino che arriva in spiaggia armato di casse Bluetooth o altri strumenti vari, playlist musicali tendenzialmente ascoltate ad altissimo volume. Al terzo posto, in ordine di fastidio, si piazza il cosiddetto telecronista, quello che è pronto a commentare a voce alta ogni tuffo, ogni gesto che vede o movimento che vede sulla spiaggia o che comunque chiacchiera ad alta voce. A rendere più delicata la convivenza in spiaggia non è solo la vicinanza fisica ma anche la privacy, che molti appunto evidenziano come essere molto molto importante. Oltre la metà degli intervistati dichiara di essere infastidito all'idea di comparire involontariamente in foto o video realizzati da altre persone. Per il 29% tutto dipende dal contesto e dalla riconoscibilità dei soggetti coinvolti, per altri è proprio l'idea in sé che dà fastidio. Poi videochiamate ad alta velocità, droni, sono tra le altre situazioni invasive considerate molto fastidiose e che alla fine compromettono il piacere di stare in spiaggia. Credo tutte cose piuttosto condivisibili quelle che abbiamo citato, poi naturalmente ciascuno di noi ha un livello di tolleranza diverso e molto soggettivo, però sicuramente ci sono degli atteggiamenti molto fastidiosi, e non solo in spiaggia, insomma in generale, ma la buona educazione dovrebbe imporci, no, di controllare quello che facciamo e di pensare anche agli altri.

Per noi è giunto il momento dei saluti. Domani è la giornata dell'Assunzione della Beata Vergine di Maria, motivo per cui non saremo in onda con la versione weekend del magazine, perché ascolteremo e seguiremo la messa e poi l'Angelus con Papa Leone XIV. Grazie a Samira Rocchetti, cara regia. Ci ritroviamo in diretta lunedì.

0: Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del Ponte Morandi 8 anni fa, alle 11:36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si rincorrono voci di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, la Spagna si blinda, intanto Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale del migrante del prossimo 27 settembre ribadisce nella gestione del fenomeno, va riaffermato il principio superiore interesse del minore. Paolo Fucini.
1: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, ai bambini e adolescenti migranti, è un disastro di cui ci sono responsabilità in mani economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie, e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, vieni allo studio.
0: Per fermare l'Iran e gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
2: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
3: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte e questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, linea allo studio.
0: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso. Elena Aquilanti.
4: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo della Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, a Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
5: La rabbia degli sfollati dei campi flegrei trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenopeo di Bagnole a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
6: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie, no, di serie B e C.
7: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
5: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della radura alle 11:36, ora della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane, in porto le sirene delle navi. Firmata la Carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca all'appello del Cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme.
8: E con la Carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio. Ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta. Ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
0: La cronaca, ancora morti sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei crick sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato e fermato poco dopo, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i suoi familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Diamo uno sguardo alla mattinata alla Borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radio Giornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Migranti, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, i bambini e adolescenti migranti, è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie, e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Guerra in Ucraina e tensioni sul confine orientale dell'Europa. Stamane aerei italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone nei cieli della Lettonia, ancora non chiaro se fosse russo o ucraino. Intanto stamattina c'è stato un massiccio attacco aereo ucraino contro il più grande porto russo sul Mar Baltico. Un morto e 15 feriti sono invece il risultato di bombardamenti russi nella zona di Kramatorsk. In Italia anche oggi due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick che per cause in corso d'accertamento hanno ceduto, facendo cadere il veicolo sull'uomo, uccidendolo. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un'azienda agricola locale. Agli europei di nuoto a Parigi ieri sera, nuova straordinaria impresa della 19enne Sara Curtis. La giovane campionessa di Savigliano nel Cuneese ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo il nuovo record mondiale dopo quello già realizzato in semifinale mercoledì. E stasera grande attesa per Simona Quadarella, che si è qualificata ieri per la finale dei 1500 stile libero col miglior tempo nelle batterie. E l'Italia decolla in pista anche gli europei d'atletica leggera a Birmingham. Miglior prestazione europea del 2026, record italiano e dei campionati europei per la staffetta azzurra maschile, che stamattina ha corso la 4x400 in 2 minuti 58 secondi e 10 centesimi, e l'Italia vola così in finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Esatto, insieme anche oggi in questo venerdì 14 agosto, ultimo appuntamento della settimana, non sono da solo, c'è Davide Dede per questa prima ora insieme in regia, insieme anche a voi diretta e radioinblu.it. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, anche perché visto che venerdì parleremo anche di tanti eventi in giro per l'Italia, magari anche dalle vostre parti, nella vostra località dove vi trovate in vacanza, c'è qualcosa di carino e simpatico da segnalare, fate pure, perché noi vi aspettiamo anche con le segnalazioni dei concerti. Sapete che la prima parte del nostro appuntamento, anzi le prime informazioni derivano proprio dai concerti, dai live di questa giornata che tra poco elencheremo insieme, quindi vedremo insieme chi ci sarà e soprattutto quali saranno gli artisti, magari quelli che andrete a vedere proprio nelle prossime ore. Intanto iniziamo con la musica, lo facciamo dagli anni 70, ritorniamo come al solito indietro nel tempo all'inizio del nostro appuntamento con questa dei Police.

Piccolo Sugar Fornaciari qui su In Blu 2000, per colpa di chi? All'interno delle parole dell'estate, a proposito di parole, lui ne ha avute di fuoco, poco simpatiche direi, verso il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, intervistato durante una serata che si è tenuta ad Alassio, credo ieri o l'altro ieri. Insomma, i social sono pieni di questi video di Zucchero che si scaglia in qualche modo contro la scelta di Stefano De Martino. 14:14 su In Blu 2000, siamo pronti anche per i live. Non vedo Zucchero nella giornata di oggi, però vi segnalo il live di Fabrizio Moro a Vietri di Potenza in Piazza Anfiteatro. Questa sera all'Oversound Music Festival ci sarà Sfera e Basta a Gallipoli, Lecce, al Parco Gondar, mentre al Locus Festival appuntamento con i Subsonica, a Loco Rotondo Bari, alla Masseria Ferragnano. Appuntamento anche con Raf ad Acri in provincia di Cosenza, anche lui all'Anfiteatro Romano, mentre Alex Britti sarà a Gatteo a Mare, Forlì Cesena, all'Arena Lido Rubicone. Appuntamento a Misano Monte in provincia di Rimini, a Villa delle Rose, per il concerto di Tedua. E poi abbiamo Anna, protagonista Olbia Arena al Red Valley Festival. Andiamo avanti, parliamo di Asiago Live, in questo caso un argomento che tratteremo anche nella seconda ora, perché ascolteremo i The Colors e in qualche modo vi parleremo anche di questa location molto cara alla formazione di Stash e compagni. Alle 21 saranno ad Asiago in provincia di Vicenza, in Piazza Carli. Continuiamo con la giornata anche di domani, vediamo cosa accadrà sabato. Ci sarà Annalisa Olbia, sempre Olbia Arena all'interno del Red Valley Festival, Francesco Renga a Gioiosa Marea in provincia di Messina, questo è il suo luogo, per Piazza Cavour in particolare. Elite FIBA saranno invece al Becky Bay a Bellaria e Igea Marina in provincia di Rimini. Se naturalmente avete qualcosa da segnalarci al volo, noi siamo qui fino alle 16, mi raccomando, diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Se è fatta riconoscere anche lei con un bel singolo nuovo che segna il suo ritorno dopo tanto tempo, Beyoncé.

Buona estate calda, anzi caldissima, anche prevista per Ferragosto, quindi vi state preparando magari a fare qualcosa, comunicatecelo. Erano Prima Stanza a Destra, è un gruppo made in sud con L'Unico Ricordo, e si parla tanto di Jovanotti anche in queste ore, dei suoi live, perché il concerto in programma lunedì prossimo a Barletta nell'area dell'ex quartiere è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare questo stop è stato il parere espresso dall'ASL sulla base di alcuni accertamenti effettuati dall'ARPA, analisi che hanno rivelato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto, quindi situazione ambientale in primo piano che non ha consentito di garantire le condizioni necessarie di sicurezza per il pubblico e anche di salute per lo svolgimento dell'evento. L'annullamento è stato confermato nel pomeriggio di ieri dalla società organizzatrice del concerto. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda, inoltre è previsto un nuovo appuntamento con la stampa, questa volta presso il comune di Barletta, che chiarirà meglio i dettagli di questa vicenda. Tra l'altro è una vicenda che arriva dopo una piccola polemica che è scaturita, piccola non tanto, perché voglio dire, sono importantissimi anche i posti riservati alle persone con disabilità quando si va ai concerti. Il concerto di Barletta era già stato al centro di una discussione legata alla disponibilità di questi posti, e a sollevare il caso erano state le sorelle di Simone, questo fan di Jovanotti non vedente, non deambulante, che avrebbe voluto assistere al concerto proprio in occasione del suo 40° compleanno. Secondo quanto denunciato dalle sorelle, la famiglia aveva acquistato in anticipo i biglietti, cercava da mesi una soluzione che consentisse a Simone di partecipare a questo evento, però i posti nell'area riservata proprio alle persone con disabilità risultavano esauriti. L'organizzazione aveva spiegato che per ragioni di sicurezza non era possibile consentire l'accesso con la carrozzina nei settori generali, e da qui la protesta della famiglia, che aveva sottolineato di non aver mai richiesto ingressi gratuiti o agevolazioni, ma soltanto la possibilità di assistere al concerto dopo aver regolarmente acquistato i biglietti. Si è fatto sentire ovviamente anche Jovanotti, che ha detto: per me la sicurezza del pubblico, sempre riguardo alla situazione amianto della zona, è sempre la primissima cosa, e quindi mi rimetto alla legge. Lo ha dichiarato in un video che ha postato sui social proprio per la tappa della Jova Summer Party a Barletta, di cui abbiamo anche abbondantemente parlato nei giorni scorsi per quanto riguarda anche tutti gli altri appuntamenti. Vi terremo aggiornati anche sulla questione dei posti per disabilità, che mi sembra alquanto importante, ecco, parlarne, comunque andare ad approfondire questa situazione, perché quando si acquistano dei biglietti in quel senso lì e non si trovano le posizioni, i posti assegnati giusti, è un po' un problema, e quindi ritorneremo sull'argomento. Intanto Fine Young Cannibals.

che anche rimandi agli anni 80 e 90, ci piace molto questo di Harry Styles, Dance No More, nel pomeriggio di Blue 2000. Allora segnalo la nostra app da scaricare per seguirci davvero in vacanza in ogni luogo, l'app Play 2000, c'è anche il sito play2000.it dove andate a curiosare, a vedere tutta la nostra programmazione, ascoltarci in streaming e naturalmente anche recuperare qualche contenuto che vi è sfuggito nella sezione dei podcast. Allora, andando in giro per il mondo, la fama, diciamo così, di luoghi meravigliosi, ne abbiamo tanti nel nostro paese, che però possono piacere a noi ma non all'estero. È stata fatta una sorta di classifica dall'inglese Telegraph, che insomma è bella, sì, carina, interessante, però lascia un po' il tempo che trova, perché sono attrazioni turistiche che veramente raccolgono tantissimi turisti da tutto il mondo, luoghi iconici che sono schiacciati però dal peso del successo e finiscono per entrare in una classifica in negativo delle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Quindi è una delusione, perché magari non mantengono tutte le promesse del turista. Il problema non è la bellezza del luogo, lo dicevamo, perché insomma sono luoghi iconici, molto belli anche dal punto di vista culturale per il nostro paese, ma quello che danneggia tutta questa bella cultura da vedere è l'overtourism, quindi le folle incessanti, i costi elevati, le lunghe attese, anche l'esperienza non sempre più personale ma impacchettata un po' per tutti, elementi che trasformano questi simboli più celebrati in tappe anche frettolose, vissute in mordi e fuggi solo per farsi un selfie, e quindi un'emozione diciamo effimera e passeggera. Nella lista compaiono anche delle mete italiane molto gettonate e amate, e al primo posto di queste mete italiane figura il balcone di Giulietta a Verona, penalizzata dall'affollamento continuo e dalla natura di ricostruzione novecentesca più mitica che storica, dicono alcuni turisti. Si colloca all'ottavo posto di questa speciale classifica del Telegraph un'altra meta italiana, che più che una meta è un giro, il giro in gondola a Venezia. Pare che per i turisti sia un'esperienza negativa, sì, dal forte richiamo romantico, tra canali però congestionati, tariffe elevate, spesso perde la magia proprio per questi elementi non proprio bellissimi. Accanto all'Italia c'è una classifica molto varia che spazia da Londra all'Islanda, a Bruxelles, e c'è anche la Gioconda al Louvre, ma ne abbiamo già parlato, che chi va a vedere la Gioconda dal vivo rimane un po' deluso, diciamo, un po' per la diciamo così la grandezza mignon, ecco, non tanto grande, grandissimo come ce lo aspetteremmo, e spesso ammirata solo da lontano e in mezzo alla folla. Chiudono l'elenco la Sirenetta di Copenaghen, ecco, questo è uno dei luoghi meno apprezzati, è una meta certo simbolica nell'immaginario collettivo, una bocciatura che è un invito anche a ripensare il modo di viaggiare. Quindi sono luoghi sicuramente iconici, meno affollati, magari potrebbero regalare anche qualche emozione in più ai turisti, quindi decisamente meritarsi non una medaglia di bronzo ma diciamo anche la medaglia d'oro, giusto perché non li vogliamo buttare giù dal podio questi luoghi, che rimangono comunque molto interessanti da visitare e anche da vedere.

canzone più solare estiva non potevamo scegliere anche per festeggiare l'estate, era il 1997, Walking on the Sun di Smash Mouth. Allora, per chi parte, è già partito, partirà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, o anche per chi lascia magari la casa incustodita in qualche modo per un weekend, attenzione a spine, climatizzatori, frigoriferi, perché si possono ridurre notevolmente gli sprechi in casa quando si è in vacanza, quindi si va a caccia dei cosiddetti carichi fantasma, i consumi energetici di quegli elettrodomestici che restano in funzione, diciamo così, a salire in gergo tecnico. Quindi sorge la domanda: come si possono ridurre questi sprechi a casa vuota andando anche ad alleggerire il conto in bolletta? E ci sono praticamente delle mosse molto semplici, una breve guida che gli esperti di tecnologia e elettrodomestici in generale danno se possiamo risparmiare, ovviamente anche non lasciando, diciamo, elettrodomestici in stand by, che è la cosa principale. Bastano pochi gesti, quindi uniti alla tecnologia, sottolineano questi esperti che insomma parlano dei cosiddetti carichi fantasma, perché molti dispositivi elettronici consumano energia anche da spenti, ne abbiamo parlato anche altre volte. Prima di partire, quindi, fondamentale staccare prese TV, computer, console, caricatori e piccoli elettrodomestici. Si tratta di questo primo passo elementare ma efficace, e contribuisce sensibilmente a eliminare alcuni costi superflui in bolletta. In vacanza possono andarci anche i frigoriferi, quindi un altro elemento della casa su cui si può agire per tagliare i consumi. Ad esempio, i frigoriferi più recenti tecnologici hanno questa funzione che consente di ottimizzare l'efficienza energetica, cioè lo potete praticamente lasciare acceso. Nel vano frigorifero c'è un sensore che avvisa di questa temperatura costante quando lo sportello non sarà aperto per un po' di tempo, quindi con questa modalità si risparmia, il frigorifero capisce che non c'è nessuno che lo apre e lo chiude, e quindi si mette in una sorta di stand by che non consuma nulla. Se la vacanza invece è lunga e non avete frigoriferi di ultima generazione, l'ideale è svuotarlo come si fa al solito, sbrinarlo, spegnerlo completamente lasciando lo sportello aperto per evitare cattivi odori. Poi anche il climatizzatore da tenere d'occhio, uno degli strumenti più utilizzati in casa. Prima di partire è bene controllare che il sistema sia spento e non in modalità programmato. Inoltre, la pulizia dei filtri prima della partenza garantisce questa maggiore efficienza e anche una migliore qualità dell'aria al rientro. Discorsi simili valgono anche per scaldabagni e caldaie. Lo scaldabagno elettrico è una di quelle cose che consuma, secondo me, più al mondo, quindi se non serve acqua calda per un lungo periodo è fondamentale spegnerlo. Lo stesso discorso vale per la caldaia a gas. Impostarla in modalità estiva o solo acqua non è sufficiente, bisogna spegnere completamente l'impianto, quindi si azzera, e si azzerano anche i consumi legati al mantenimento della pressione ai LED di stato. E infine, uno degli strumenti che si possono utilizzare, diciamo, per risparmiare, è il monitoraggio che offrono alcuni operatori del settore grazie alle app e all'intelligenza artificiale che si insinua anche in queste cose. Quindi per monitorare, non so, mentre siamo fuori tramite app in tempo reale anche a distanza, che tutto sia spento, basta davvero poco per avere il pieno controllo della propria casa. Poi quando è domotica, diciamo che il gioco diventa ancora più facile.

L'energia dei Bon Jovi con Living on a Prayer. Siamo ritornati ai meravigliosi anni 80 e andiamo un po' più in là. 2004 era l'estate, me la ricordo benissimo questa canzone, grande successo del 2004. Parliamo di Black Horse and the Cherry Tree, la canzone di Katie Tunstall qui su Blue 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
2: L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e di Tutela del Patrimonio Culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura, hanno recuperato i 3 dipinti rubati a marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di 3 quadri di Cézanne, Renoir e Matisse. Secondo le prime informazioni, sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto dei 3 quadri, sottratti appunto nel marzo scorso alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo e ritrovati dai militari dell'arma. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: musiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Secondo ora insieme delle parole dell'estate ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate, domani insieme, sabato e domenica dalle 14 alle 15 qui su Milu 2000 per scoprire non solo le classifiche del passato, l'anno l'abbiamo ricordato inizio settimana della classifica diciamo del tempo che fu, anche se non sono passati tantissimi anni, per l'anno scelto questa settimana come ricordo di una classifica estiva di qualche tempo fa, e poi ci sono anche le classifiche nuove dei giorni nostri, quella di Milu 2000 che abbiamo scalato insieme nella giornata di martedì, anche per raccontarvi dalla posizione numero 20 alla posizione numero 11, e oggi faremo insomma un rapido anticipo di quello che ascolteremo e ascolterete nella classifica di Air One, che poi va a chiudere ufficialmente la classifica dell'estate con le posizioni più importanti delle canzoni e brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni. Dati che sono stati rilasciati in questa giornata, vi dico che questa settimana sale di varie posizioni alla numero 7 il successo attuale di Emma insieme a Fabri Fibra, ovvero Antidroga, lo ricordiamo, metafora che è quella di una dipendenza affettiva, una persona che in questo caso diventa per l'altra l'unica cura possibile, più potente di qualsiasi sostanza, tre versi, un'immagine forte che gioca anche con il senso di raccontare un'urgenza di un sentimento che consuma, e poi il brano è prodotto da Zef, è scritto dallo stesso Zef insieme ad Alessandro La Cava, Fabri Fibra e la stessa Emma, e questa è Antidroga questa settimana nella chart di Air One al numero 7 in salita. Ma...

Nella classifica di Air One di questa settimana, che poi scaleremo domani all'interno delle classifiche dell'estate, dalla numero 10 alla numero 1, alla numero 7 in salita Antidroga, la canzone di Emma con Fabri Fibra. A questo punto parliamo di Mark & Cremont, il duo di producer e DJ che si sono affiancati in quest'estate a Serena Brancale e The Colors. Erano la scorsa settimana alla numero 1, chissà se avranno mantenuto la medesima posizione, lo scopriremo insieme domani. Intanto noi riascoltiamo oggi Partenope e parliamo anche dei The Colors. Li abbiamo nominati prima perché questa sera si esibiranno ad Asiago Live, rassegna che in questi giorni ha portato sull'altopiano il grande spettacolo dal vivo. E proprio in questo venerdì 14 agosto alle 21 tocca a loro, ai The Colors, Stash e compagnia bella. Sarà preceduto il tutto dall'esibizione anche dei Blunt Brothers, che alle 20 apriranno la serata conclusiva di questa edizione speciale. E per i The Colors devo dire che è un'emozione ritornare su un palco che li aveva visti protagonisti in un'altra edizione di Asiago Live, ovvero nell'estate del 2015, proprio pochi mesi dopo la vittoria ad Amici. E quindi è stato chiesto a Stash, un ricordo bellissimo, ha detto lui: eravamo veramente dei ragazzini, era il nostro primo tour, sarà bellissimo cantare questa sera anche qualche canzone del repertorio di quell'anno. E quindi non ci resta che riascoltarli, i The Colors insieme a Serena Brancale e ovviamente Mark & Cremont. Questo è il successo di quest'estate 2026. Nella chart di Air One c'è Partenope.

La canzone dei No Doubt, Just a Girl, ci ha riportati agli anni 90, 1995, nella seconda ora delle parole dell'estate. Buon venerdì, anticipo di Ferragosto anche per Paolo, che ci ha scritto che rimarrà nella sua Napoli, che già è bella di per sé, voglio dire, poi in questo periodo ancora di più. E quindi una bella gita sul Vesuvio. Ci ha ispirato il tuo messaggio, devo dire, caro Paolo, perché si può fare un po' di tutto in questo weekend di Ferragosto. Ad esempio c'è la Vesuvio Experience, un'escursione al Chiaro di Luna, proprio a Napoli, per celebrare uno dei luoghi più iconici nella Valle dell'Inferno, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. Ci sarà questa escursione serale davvero affascinante, immersi nella natura, sotto il cielo stellato, il tour nel complesso Somma Vesuvio, che unisce trekking, cultura, storia e anche esplorazione, il tutto accompagnato da questo aperitivo al Chiaro di Luna molto romantico. Relax si può trovare a Napoli tra i vigneti vesuviani, per chi allo sport preferisce i piccoli piaceri enogastronomici. Ci sono le cantine che aprono eccezionalmente le porte per un'esperienza di puro relax anche nella giornata di domani. E poi per i più mattinieri, all'alba di domani, la terrazza di Sant'Antonio a Posillipo si anima con note incantate. Sei stato, Daniele Caruso, a Posillipo? Non è stato a Posillipo, quindi non ci può decantare le bellezze del luogo, però voi sì, scriveteci. Un appuntamento suggestivo in uno dei punti davvero panoramici più belli di Napoli. Domani, a partire dalle 5 del mattino, la canzone classica napoletana accompagnerà tutti i presenti sulle note delle arie più celebri. E poi abbiamo anche A Mare in Kayak, scritto proprio tutto unito, A Mare in Kayak, è l'appuntamento di Ferragosto. Questo è sportivo, anche dedicato alla natura. Lungo la costa di Posillipo potete pagaiare lungo il Golfo di Napoli per guardare davvero la città da un'altra prospettiva e un altro punto di vista, trascorrere la giornata del 15 agosto in modo diverso. Quindi si può godere la bellezza della città, anche farvi cullare dalle onde del Golfo Partenopeo. E poi le visite gratuite, quelle alla Galleria d'Italia, ha pensato al Ferragosto perfetto per gli amanti della cultura. Domani il Museo di Napoli insieme alla Galleria d'Italia di Milano, Torino e Vicenza saranno aperti a ingresso gratuito per visitare sia le esposizioni temporanee sia quelle permanenti. E poi chiudiamo in occasione del Ferragosto per parlare anche del Palazzo Reale di Napoli, forse tra i più famosi in assoluto, il Museo Pignatelli, che rimangono aperti anch'essi ai consueti costi orari. Resta valido anche l'appuntamento con il Sabato dei Depositi, iniziativa mensile che consente al pubblico di accedere agli ambienti solitamente esclusi dal percorso museale. L'iniziativa questo mese è dedicata al deposito della Foriera. E noi salutiamo tutti gli amici napoletani all'ascolto di Blu 2000. Vi dedichiamo gli Strokes.

Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Oramai la conoscono anche i Sassi, direi, questa canzone molto bella di quest'estate 2026, e fa parte anche del repertorio Musica Nuova, anche questa di Bruno Mars che andiamo ad ascoltare. Il titolo è Oh My Soul su Blu 2000.

0: Estate in blu 2000.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

Il disco Blu 2000 di questa settimana, lei è Olivia Dean con Baby Steps. Lei è l'originale, la voce è vera, lei esiste in carne e ossa? No, ve lo dico perché ormai si ascolta qualsiasi cosa in rete e si ha l'impressione che qualcosa potrebbe sfuggire alle nostre orecchie, nel senso potremmo essere ingannati, quello che ascoltiamo potrebbe essere frutto di un frutto e anche di un lavoro dell'intelligenza artificiale, quindi di un algoritmo. Adesso pone un freno a tutto questo diciamo marasma di contenuti anche molto delicati che potrebbero sembrare reali ma non lo sono, anche Spotify, che metterà un'etichetta che contrassegnerà gli artisti generati dall'intelligenza artificiale, un po' come si faceva negli anni 90 con l'etichetta Parental Advisory, lo si fa ancora adesso per mostrare ai genitori quale fosse e qual è la musica meno adatta per i propri figli. In questo caso ci sarà artisti artificiali come etichetta che saranno bollati come tali da Spotify. Tutto è nato anche dall'equivoco che era emerso in rete un po' di tempo fa con la creazione di questa band totalmente virtuale, i Velvet Sundowns, che si spacciavano per reali, invece non lo erano ovviamente. I produttori avevano creato questa band a tavolino con l'intelligenza artificiale, quindi tutti i componenti di questa band, che addirittura per alcuni critici musicali potevano cambiare il mondo della musica, in realtà erano finti, non esistevano, e quindi da lì il caso che è scoppiato in rete. E anche Spotify metterà questa etichetta brevettando AI o AI persona, cioè un badge per marchiare la musica made in intelligenza artificiale, in modo da non creare più gli equivoci e quindi anche rendere quello che è finto, fittizio, sotto gli occhi di tutti, anzi alle orecchie di tutti, come qualcosa di creato al computer e non di reale. Quindi anche questa è un po' una buona notizia per la musica di qualità, che presto sarà insomma inserita all'interno di quelle che sono le politiche di Spotify per brevettare questo marchio che bollerà letteralmente la musica creata con l'intelligenza artificiale. E anche loro sono verissimi, Elisa e Ligabue.

Long, la carica incredibile di Queen nel pomeriggio di Blue 2000, insieme fino alle 16. C'è spazio anche per le giovani cantautrici, lei arriva ad esempio dal Sudafrica ed è una rivelazione proprio dell'ultimo periodo, anche se si è fatta conoscere abbastanza direi anche nel 2024 quando ha vinto il Grammy Award per la migliore interpretazione di musica africana. Lei è Tyla, il nuovo singolo si intitola That Girl, nelle parole dell'estate.

E anche in questo pomeriggio di venerdì non ci resta che salutarci. A questo punto sono volate letteralmente queste due ore insieme in cui abbiamo veramente parlato un po' di tutto e di cose curiose anche legate a quest'estate 2026, di appuntamenti per il weekend. Abbiamo dato le anticipazioni anche delle classifiche dell'estate, del weekend. Vi ricordo che domani saremo insieme dalle 14 alle 15 anche nella giornata di Ferragosto con le classifiche anche di un tempo che fu, diciamo così. Quindi grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo di riascoltare i nostri contenuti, ma soprattutto di ascoltarci in streaming in quest'estate e non solo, attraverso l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Tra poco l'informazione, a seguire la seconda parte come al solito delle parole dell'estate insieme a Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: parole dell'estate. Parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano

0: nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, quattro donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono ora in un'altra abitazione palestinese, non circondata però dai coloni ebrei. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi e in collegamento costante con Consolato di Gerusalemme e Ambasciata di Tel Aviv. Già da giorni l'esercito israeliano sta cercando di risolvere senza successo l'assedio degli ebrei ultraortodossi a Kusra, condannato oggi anche dagli Stati Uniti. Fenomeni migratori. Il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti in cattività ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato, in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
1: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità in mani economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, Dini allo studio.
0: E nel mondo sono oltre 900 gli attacchi alle strutture sanitarie segnalati dall'inizio di quest'anno, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo tra gennaio e agosto 2026 l'OMS ha registrato 914 attacchi, con 911 morti e 1486 feriti, ovvero più di 4 attacchi al giorno, ha dichiarato oggi a Ginevra Altaf Musani, direttore del settore aiuti umanitari e gestione delle catastrofi presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cronaca: il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato dentro un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51 che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Ed eccoci alla vigilia di Ferragosto, squadra al completo anche oggi con Francesco Filippi in regia, che poi oggi, 14 agosto, è pure una data storica per la musica e la tecnologia. 14 agosto 1906, il giorno della prima trasmissione radiofonica musicale della storia. Immaginate il contesto, no? Le comunicazioni radio esistevano già, sì, ma erano utilizzate per il telegrafo, cioè il codice Morse era lo strumento con cui si trasferivano informazioni per scopi militari, via mare, insomma. Anche se qualcuno ce l'aveva avuta l'intuizione di poter trasmettere dei suoni, quindi la voce umana, e perché no, pure la musica. E il merito di questa prima trasmissione musicale via radio va all'ingegnere Reginald Fessenden, canadese di nascita, considerato uno dei padri della comunicazione radio, per i suoi esperimenti proprio sulla trasmissione di segnali audio con le onde radio. E la prova generale ci riporta appunto a questo 14 agosto 1906, stazione di Brant Rock, nel Massachusetts, Stati Uniti, quando viene trasmesso per la prima volta questo segnale che conteneva una lettura del Vangelo di Luca, il suono di un violino più un saluto per tutti gli operatori radio in servizio sulle navi in navigazione nell'Atlantico. Ci metti che qualcuno l'ascolta, almeno lo salutiamo. Ed è stata una trasmissione rivoluzionaria, perché fino ad allora la radio serviva appunto per il codice Morse, no? Mentre questo Fessenden aveva dimostrato concretamente che si poteva trasmettere voce umana e musica, insomma, aprendo poi la strada alla radio come mezzo di intrattenimento e di informazione. Poi in realtà la più celebre trasmissione di questo ingegner Fessenden è quella della vigilia di Natale del 1906, ma il 14 agosto è documentato come primo test tecnico riuscito di trasmissione audio musica via radio, un esperimento che avrebbe cambiato per sempre il modo di comunicare, di intrattenere con le onde radio, che da quel giorno sarebbero diventate anche veicolo di emozioni, proprio di cultura, di informazione. Poi sarebbe arrivata la pubblicità, ma questa è un'altra faccenda. E di musica oggi ne abbiamo ancora di più del solito da ascoltare per quest'ora che passiamo insieme per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, le parole dell'estate. Partiamo dai Take That.

0: dicono anche i Take That, dolce è luglio, perché agosto è infernale, se no, Sweet July, Take That nel pomeriggio di In Blue 2000. Durante tutta la stagione passata, ogni fine settimana ci siamo spostati virtualmente alla scoperta di luoghi d'Italia che varrebbe la pena conoscere, insomma, partendo di volta in volta da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da uno di quei piccoli musei fuori dal circuito del turismo mainstream, come può essere il Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, con il direttore scientifico, il dottor Davide Perisco, a farci da guida per inquadrare di cosa stavamo parlando proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Il Museo di Storiografia Naturalistica è, possiamo definirlo, un'evoluzione dell'antico Museo di Storia Naturale. È un museo che è nato come idea a seguito di un progetto PNRR, appunto, è nato come idea dopo aver visionato e valutato tutto il materiale, il capitale naturalistico, diciamo, di proprietà dell'Ateneo, e aver osservato soprattutto che questo materiale era caratterizzato da collezioni storiche importanti, molto ben documentate, quindi con informazioni e carteggi, diciamo, che ne dimostravano la provenienza.
0: Okay.
2: Da lì si è dedotta la cronologia di personaggi che si sono succeduti nel tempo dall'origine al museo fino ad oggi e che hanno realizzato queste collezioni, quindi l'idea appunto di valorizzare queste persone, il loro operato e di conseguenza indirettamente, ma mettendolo in primo piano, rappresentare l'evoluzione del Museo di Parma dalla sua origine ad oggi e vedere che poi rispecchia quella che è l'origine e l'evoluzione dei musei di storia naturale nel mondo, in pratica, nel tempo.
0: La prima domanda forse è anche un po' la più banale, cioè qual è la differenza tra un museo di storia naturale e di storiografia naturalistica? Perché guardando da fuori è un pochino complicato, ecco, da non addetti ai lavori, no, a visualizzare.
2: Sì. Un museo di storia naturale è un museo che accoglie reperti naturalistici e li dispone in una maniera pressoché evoluzionistica, diciamo filogenetica, raccontando quella che è l'evoluzione del nostro pianeta e l'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Un museo di storiografia naturalistica invece parla in primis dei personaggi che hanno fatto la storia di quel museo e all'interno delle loro sezioni, quindi delle loro epoche, la storia naturale viene rappresentata con le conoscenze di quell'epoca. Quindi vediamo, facciamo un viaggio nel tempo in pratica, vedendo non solo l'evoluzione della vita, ma bensì l'evoluzione della conoscenza scientifica nel tempo.
0: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, ma il museo antecedente a questo, Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma, esisteva da prima ancora che Darwin pubblicasse la teoria dell'evoluzione della specie?
2: Assolutamente sì, il museo è nato nel diciamo che un embrione del museo è nato nel 1700, a metà del 700, 1760 circa, quando Jean-Baptiste Fourcault venne invitato a Parma dai Borbone al fine di istituire un primo nucleo museale, e egli lavorò, era principalmente un ornitologo, e egli costruì il primo gabinetto di ornitologia della città di Parma. Dopodiché, a seguito di svariati eventi e l'arrivo della duchessa Maria Luigia a Parma, questo materiale venne incluso nel nuovo Museo di Storia Naturale, che venne poi assegnato all'Università di Parma e divenne un museo a tutti gli effetti. Subì diversi cambiamenti, diverse evoluzioni, poi con l'arrivo di Pellegrino Strobel, il grande il grande naturalista che prese in carico il museo come direttore, fu anche un rettore dell'Università di Parma, nel 1859 appunto incontra la teoria dell'evoluzione di Darwin e quindi evolve il museo,
0: ne rimane
2: in un
0: folgorato.
2: Senso più evoluzionistico.
0: Ne rimane folgorato da questa.
2: Ne rimane folgorato, fa sua la teoria, va a Buenos Aires a ripercorrere le impronte del passaggio di Darwin in Sud America, fonda la facoltà di scienze naturali dell'Università di Buenos Aires e va a presentare per la prima volta la teoria dell'evoluzione della specie in una università, e abbiamo ancora i suoi taccuini originali con gli appunti di questa prima lezione, sono un materiale fantastico da indagare, insomma.
0: No, immagino. No, volevo insistere perché non vorrei passasse come una cosa di poco conto, no? Un'evoluzione, una ristrutturazione, insomma, perché c'è stato un grande lavoro per arrivare, oltre ai fondi del PNRR, per carità, se la pandemia ci ha lasciato qualcosa e la possibilità di fare investimenti di questo tipo, ma questa nuova esposizione del Museo di Storiografia Naturalistica è proprio un cambio di paradigma, ecco, nell'esposizione.
2: è un totale cambio di paradigma, abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione, nel senso, ma in tutti i sensi, nel senso che abbiamo cambiato quello che era la disposizione museale. Prima il museo era diviso in due parti, una parte all'orto botanico e una parte invece in sede centrale. Abbiamo riunificato le due collezioni e soprattutto abbiamo cambiato il metodo espositivo, ma proprio concettualmente, nel senso che ci siamo detti, ricostruire un museo di storia naturale canonico, diciamo, sarebbe come un ripetersi, e soprattutto sarebbe creare un doppione simile per contenuti a tutti gli altri musei di storia naturale, ma diverso perché è in un'altra città, quindi bisognerebbe un po' fare una valutazione, entrare in diretta competizione anche con questi musei, mentre invece facendo una valorizzazione di questo tipo abbiamo cambiato completamente l'aspetto, e l'abbiamo fatto riciclando gli eredi storici, rimettendoli in sesto, cambiando il sistema espositivo, non più su scaffali bensì su scaffalature magnetiche individuali, quindi ogni singolo reperto è attaccato allo sfondo dell'armadio attraverso dei magneti e può essere spostato, quindi questo ci consente di mantenere una sorta di dinamicità per aggiungere reperti, spostarli, modificare le collezioni. Quindi diciamo che la struttura da vedersi sembra estremamente antica, quando però si entra e si comincia a leggere, si cominciano a valutare i contenuti e soprattutto i metodi espositivi, ci si rende conto di essere di fronte a qualcosa di estremamente moderno. È un percorso nel tempo, cioè si passa da una Wunderkammer in cui il materiale è disposto in maniera, concedetemi il termine, caotica, perché è soltanto estetica, quindi non è classificato e serve solo per impressionare il visitatore. Si passa attraverso lo studiolo di Maria Luigia per poi entrare nelle sue collezioni, in cui si vede la transizione tra la Wunderkammer e un museo vero e proprio, cioè animali disposti ancora per impressionare ma già ben classificati, quindi con una base di sistematica. Qua era già intervenuta la nomenclatura binomia linneiana, di conseguenza c'era l'esigenza di ordinare le Wunderkammer, e questa esigenza ha determinato la necessità di passare dalle Wunderkammer ai musei veri e propri.
0: Quindi un museo che propone un itinerario cronologico che unisce scienza, collezioni storiche originali, racconti di vita, alla scoperta della meraviglia della biodiversità e la ricchezza di idee che hanno sognato oltre due secoli di ricerca e di conoscenza. Cercatelo sul web come MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, dove torniamo ancora tra poco. State con noi.

0: fantasia.
1: E Biagio Antonacci che canta per Giulie era l'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000 versione estate, no? Dove riascoltiamo le cose più interessanti della stagione passata. Ed eravamo partiti prima dal MUST di Parma, un museo che è un'esperienza sensoriale, un'esperienza inclusiva sicuramente, un ponte tra il passato e il futuro della storia naturale, anche per smontare quella vecchia idea per cui un museo è un luogo noioso dove non si può toccare, no? Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: Assolutamente, sì, bisogna proprio smontarla questa idea, perché il museo deve essere considerato un po' come un libro, e così lo abbiamo progettato, un libro tutto da sfogliare. Non si deve avere la pretesa, come quando si va in biblioteca, di entrare in un'ora e leggere tutti i libri. Alla stessa maniera, quando si entra in un museo non si deve avere la pretesa di guardare tutto quanto e riuscire a comprenderlo al massimo delle possibilità. Quindi un luogo dove poterci tornare più volte, affrontare un argomento dopo l'altro senza gran difficoltà, con tutti gli strumenti utili per poter rendere la visita un passatempo piacevole e soprattutto informativo. Ecco, nel museo di storiografia naturalistica qualcosa di straordinario c'è all'interno, però non le farò un elenco di pochi reperti. Cioè, quello che caratterizza il museo è la storicità delle collezioni. Cioè, se volete vedere la collezione realizzata da Maria Luigia, acquisendo un sacco di materiale, costituendo il 70% dell'antico museo e anche di questo attuale, potete venire solo a Parma. Si riforniva da un giardino zoologico di Milano per avere esemplari particolari, uno struzzo piuttosto che un canguro grigio, che sono esposti con i documenti di acquisizione da parte di Maria Luigia. C'è esposto un dente di narvalo che era di proprietà della duchessa e che prestò con atto notarile al museo, facendo mettere per iscritto che sarebbe potuta tornare a riprenderselo quando voleva, visto che era di proprietà della sua famiglia. Poi dopo non è più tornata, quindi è rimasto a noi, ed è anche questo un reperto fantastico. C'è esposta nel museo la meteorite di San Donnino, la meteorite caduta a fine 800 a Fidenza, e che è un esemplare unico al mondo e che è stata acquisita nella collezione Guidotti proprio da Maria Luigia, e che quindi è esposta nel MUST con tutta la ricostruzione storica dell'accaduto, di quando è stata ritrovata, di quando è stata portata in università e analizzata. C'è una collezione del Prato, una collezione di vertebrati del Parmense, quindi una fotografia della biodiversità della provincia di Parma a metà dell'Ottocento, utilissima per fare confronti con oggi.
4: Certo.
3: E poi c'è il famosissimo Museo Eritreo Bottego, che oggi è diventato una sezione del MUST ed è una sezione tipica, cioè è un aspetto, diciamo, prima era un museo, adesso è una sezione, ha le caratteristiche tipiche di un museo coloniale, cioè il risultato di campagne di colonizzazione dell'Africa, in particolare dell'Eritrea, che portarono in Italia una serie di reperti, soprattutto zoologici, quindi un'ampia collezione di zoologia, che fino a poco tempo fa era esposta come un museo monumentale, quindi celebrativo del personaggio. Oggi è esposta ancora alla stessa maniera, abbiamo mantenuto lo stesso schema, ma abbiamo revisionato tutta la classificazione, quindi è un museo di storia naturale più preciso adesso, e sul muro di questo enorme salone viene proiettato in continuità questo documentario in cui viene raccontata la vera storia delle attività del Bottego in Africa, ricostruita per filo e per segno con un bel progetto di ricerca insieme al Centro Studi Movimenti di Parma, che toglie la maschera messa sopra il personaggio dalla propaganda fascista dell'ultimo del nostro regime, in pratica, e rende merito e verità, diciamo, a quelle che sono state le gesta di un personaggio che, insomma, era di Parma, un personaggio valoroso che è andato comunque in Africa a fare la guerra per conquistare, e che in contatto con il direttore del Museo di Storia Naturale Pellegrino Strobel si mise d'accordo per portare a Parma, come gli chiese Strobel, la più grande collezione di biodiversità dell'Eritrea, prima che la biodiversità dell'Eritrea venisse semidistrutta, diciamo, dai coloni europei.
0: Certo.
3: Quindi anche in quel caso abbiamo uno scrigno unico in tutta Italia che si può vedere soltanto a Parma e che è particolarissimo. Un esempio, le faccio: alcuni animali tassidermizzati in questa sezione qua presentano le ferite di abbattimento, di quando sono state abbattute dal bottego in caccia, e le gesta di questi atti sono descritte in alcuni libri pubblicati dalla Società Geografica Italiana. Perché il tassidermista ha deciso di mantenere le ferite in evidenza? Perché si voleva collegare il racconto molto romanzato di queste avventure di caccia con l'animale abbattuto e di conseguenza esaltare le gesta del personaggio.
0: Uno storytelling.
3: Queste cose qua noi le mettiamo in luce,
0: certo.
3: Si possono vedere. Questa qua è ricostruzione della storia, è storiografia, appunto.
0: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, immagino anche il tassidermista all'epoca che probabilmente alcuni di questi animali non li aveva neanche mai visti.
3: Cioè... mai visti, esattamente. Questa è una cosa molto importante, perché ci sono alcuni animali che fanno sorridere vedendoli, sono bizzarri, nel senso che sono stati ricostruiti in maniera quasi assurda in alcuni casi, e è proprio questo il motivo: animali esotici mai arrivati in Italia, dati in pasto, tra virgolette, mi consenta il termine, dati in pasto questo tassidermista di Parma, che era Alfonso Caggiati, il quale aveva una buona conoscenza della fauna locale, ma scarsa evidentemente in quella esotica, per cui si butta in queste ricostruzioni avendo a disposizione che cosa? Le pelli inviate dal bottego e dei pizzini di carta in cui erano indicate le dimensioni dell'animale e il colore degli occhi, e basta. Quindi doveva inventarsi.
0: Tra scienze e fantasia.
3: In alcuni casi ci è riuscito molto bene, in altri invece, insomma, sono usciti delle, non dico delle mostruosità, però. Degli oggetti, dei preparati un po' ridicoli. E ci siamo chiesti all'inizio: ok, li esponiamo questi materiali oppure no, perché ridicolizzano un po' la cosa. In realtà sono la chiave è dare un senso a questi oggetti. Certo. Perché sono così ridicoli? Facciamolo vedere. Le conoscenze dell'epoca non erano come quelle di oggi, e le tecniche tassidermiche erano differenti da quelle di oggi. Il risultato è stato quello. Facciamolo vedere, perché è figlio dell'epoca.
1: Si coglie tutta la passione del direttore scientifico del Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, il dottor Davide Persico, che ci ha fatto da guida. Intervista integrale da recuperare tra i podcast su play2000.it. Comunicazioni di servizio: il museo è chiuso fino a fine mese, riapertura regolare da martedì 2 settembre, quindi c'è tutto il tempo per organizzare una passeggiata a Parma alla scoperta di questo MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università. Le parole dell'estate.

Diciamo che la colonna sonora non è male, ecco. Eric Clapton è un pezzo da 90 indiscutibile nel pomeriggio di Blue 2000. Guardavo piuttosto all'estate, che dati alla mano sta diventando un piccolo bene di lusso. Insomma, negli ultimi 10 anni la costante escalation, nome tecnico, dei prezzi ha trasformato profondamente il modo in cui viviamo il tempo libero e le vacanze. Cioè, si sono ripensate abitudini che un tempo sembravano intoccabili, no? Basta guardare a quello che è successo nel settore dei trasporti, per esempio, 2016-2026, gli ultimi 10 anni appunto. Guida la classifica dei rincari i viaggiare in aereo, cioè volare su una tratta nazionale oggi costa quasi il triplo, con un aumento che sfiora il 200%, mentre le tariffe dei voli europei sono quasi triplicate, eppure i collegamenti intercontinentali viaggiano sullo stesso ordine di grandezza, a parte le tensioni internazionali, insomma. Non va meglio nemmeno a chi sceglie il mare. I traghetti costano praticamente il doppio e chi sceglie la macchina si ritrova col gasolio che è salito tipo del 60%, la benzina quasi un terzo, in più un aumento sul noleggio vetture, sui biglietti dei treni. Le autostrade, i pedaggi autostradali, diciamo, hanno mantenuto un pochino gli incrementi, ma non è soltanto arrivare a destinazione, perché pure stare in albergo per esempio costa oggi quasi il 70% in più rispetto a 10 anni fa, mentre campeggi e villaggi vacanze hanno tenuto un pochino più il passo, con aumenti sì ma più contenuti. Addirittura mangiare ha cambiato prezzo, cioè prodotti simbolo dell'estate come i pomodori, l'insalata, la frutta, il gelato, no? Viaggiano tra più 30 e più 70% l'aumento, capito? Le uniche vere eccezioni in questo scenario di inflazione, incredibilmente aggiungerei, sono la birra e i condizionatori domestici, cresciuti entrambi a livello di costo di acquisto, ma molto meno del previsto. E allora che si fa? Si rinuncia alla vacanza con un quadro economico del genere? E allora per cosa lavoriamo a parte pagare le bollette e le tasse? E infatti la risposta non è stata la rinuncia totale degli italiani alle ferie, ma un adattamento profondo. Cioè, se 10 anni fa la vacanza estiva tradizionale durava 11 giorni, parliamo di dati medi, molto spesso ad agosto, oggi si preferisce la formula del viaggio breve, 3 notti, 4 al massimo, distribuite però magari in più momenti dell'anno, magari nei mesi meno affollati tipo giugno, settembre. Si cercano poi mete più vicine per abbattere le spese di viaggio, tanto che la percentuale di persone che sceglie le ferie all'estero è letteralmente dimezzata, che poi alla fine l'ingegno e un pochino di spirito di adattamento sono gli unici strumenti per continuare a concedersi un piccolo periodo di riposo, ecco, una vacanzina senza ritrovarsi a dover mangiare pane e cipolla per non si sa quanto tempo. Ma torniamo ancora su questi argomenti. Le parole dell'estate.

Progetto West Cross con Fra Quintale, Rascarabocchi, in chiusura di questa settimana insieme. Domani Ferragosto, nella mia testa è sempre un po' la chiusura dell'estate, no? Col Falò di questa sera che chiude un capitolo, perché comincia a guardare al dopo vacanze, anche nei supermercati adesso c'è tutto per il nuovo anno scolastico, ma in realtà, a parte un po' di malinconia, il dopo Ferragosto dovrebbe essere anche il ritorno alle temperature, signora mia, quelle dell'estate sua, ecco, qualsiasi cosa significhi temperature dell'estate sua, temperature normali. Buon Ferragosto quindi e buone stelle, che ci sono ancora le meteore di San Lorenzo da guardare per qualche giorno. Se vi va l'idea, noi vi aspettiamo lunedì puntuali nel pomeriggio di In Blu 2000, stesso posto.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: letto di blu.
1: Un saluto a voi tutti. 2003, un anno tanto importante, come tutti quelli che sono venuti prima e come tutti quelli che verranno dopo. È il quarto episodio che dedichiamo al 2003 ed è l'ultimo con cui chiudiamo gli avvenimenti di questo anno e le canzoni che hanno un po' segnato la musica italiana, ma anche un po' la musica internazionale. Nel mese di luglio moriva Luigi Di Bella, l'inventore di una terapia alternativa anticancro a base di somatostatina da lui ideata, che aveva sollevato speranze ma nello stesso tempo moltissime critiche della comunità scientifica. Vengono superate poi, ma non superano la delicatissima operazione, le gemelle siamesi iraniane Ladan e Laleh Bijani. Ad agosto un gigantesco blackout lascia al buio gran parte degli Stati Uniti nord orientali e a Baghdad invece vi è un sanguinoso attentato alla sede dell'ONU, proprio di quella nazione che era stata conquistata dalle truppe alleate degli Stati Uniti qualche mese precedentemente, dopo aver cacciato Saddam Hussein e ucciso. Muoiono il rappresentante di Annan in Iraq, Sergio Vleira, De Meio e altre 20 persone. Nel mese di settembre parte il concorso di Miss Italia 2003 e viene eletta la siciliana Francesca Chillemi. Emanuele Filiberto di Savoia si sposa con Clotilde Curo, che è incinta. In Italia un gigantesco blackout lascia al buio quasi tutto il paese, si salva solo la Sardegna. Sempre nel mese di ottobre il Tribunale dell'Aquila accoglie il ricorso di Adel Smith, presidente dell'Unione Musulmane d'Italia, che chiede di rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola elementare di Ofena, frequentata dai figli, ma subito dopo questo ricorso verrà bocciato dal Consiglio di Stato. Michael Schumacher vince il suo sesto titolo mondiale di Formula 1 e supera così il record di Manuel Fangio. Neffa in quell'anno calcava i palcoscenici e diventava un interprete di primo piano all'interno della musica italiana. Ascoltiamo insieme Prima di andare via.

È il 31 luglio del 2003 e in Italia nasce Sky Italia. Dopo il parere favorevole della Commissione europea, che dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, nasce per l'appunto questa piattaforma satellitare del gruppo News Corporation del magnate Rupert Murdoch. Ogni abbonato, dotato di parabola satellitare, decoder e smart card, ha a disposizione 100 canali tematici e 40 canali premium, tra cinema, sport e calcio. Molti protagonisti della TV generalista che passano al gruppo Sky, tra comici, presentatori e giornalisti. Ricordiamo i volti più famosi che debuttarono in quegli anni: Ilaria D'Amico, Fabio Caressa, Fabio Tavelli. Dal giugno 2018 poi Sky Italia ovviamente trasmette anche sul digitale terrestre. Invece, tra le altre notizie di quell'anno, vale la pena di ricordare il 12 novembre, è la strage di Nassiriya. Alle 10.40, 8.40 ora italiana, un camion sfonda la recinzione della base italiana dei carabinieri a Nassiriya, capoluogo della regione irachena di Dikar, aprendo la strada a un'autobomba caricata con 300 kg di esplosivo, una potenza altamente distruttiva i cui effetti vengono limitati in parte dal tempestivo intervento del carabiniere di guardia all'ingresso, Andrea Filippa, che riesce a uccidere i due attentatori impedendo loro di arrivare all'interno della caserma. L'esplosione è tremenda, il bollettino è tragico: 12 militari dell'arma, 5 dell'esercito, 2 civili italiani, 9 iracheni, tra cui 4 bambini, cui vanno aggiunti 20 feriti più o meno gravi. La base italiana Maestrale è ridotta a un cumulo di macerie e nel punto in cui è avvenuta l'esplosione si forma un cratere profondo 8 metri. La notizia arriva in Italia e insieme al cordoglio montano le polemiche sulle reali ragioni che giustificano la presenza italiana in Iraq, sulla base di inchieste giornalistiche che puntano il dito contro la presenza di numerosi pozzi petroliferi nell'area. 6 giorni dopo si celebreranno a Roma i funerali di Stato davanti a una folla commossa e le inchieste faranno emergere le responsabilità del gruppo di Al-Qaeda e del suo leader Al-Zarqawi, colpevoli di aver reclutato terroristi provenienti da diverse zone. Localmente infatti la popolazione non è ostile, perché la missione italiana, Operazione Antica Babilonia, prevede tra i suoi compiti il mantenimento della pace e anche il ripristino delle infrastrutture. Ma a questo seguiranno altri attentati che faranno salire a 28 il numero complessivo delle vittime italiane su un totale di 50, e ciò spingerà l'opinione pubblica a chiedere il ritiro delle truppe italiane, che inizierà a settembre del 2006 e si completerà a dicembre dello stesso anno. Ai caduti di Nassiriya saranno dedicate vie, piazze, edifici in tutta Italia, mentre sull'attentato sarà girata una serie televisiva nel 2007 e un film prodotto nel 2010. E adesso ascoltiamo Robbie Williams, Feel.

E adesso soffermiamoci su una delle canzoni più famose e celebri del panorama italiano. Era il 1989, quindi parecchi anni prima rispetto al 2003, e Mia Martini ritornava sul palco dell'Ariston di Sanremo con la canzone che la riconsegna al grande ritorno dopo un periodo di silenzio causato dall'ostracismo da parte degli operatori del settore musicale. Era Almeno tu nell'universo di Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi, presentata al Festival di Sanremo dell'89 e che la segnalò come una delle migliori di quell'edizione, facendole vincere anche il premio della critica, come avviene normalmente. Non vinse, anche se venne premiata proprio dalla critica. Nel 2003, ecco perché ne parliamo, Almeno tu nell'universo venne reinterpretata dalla cantante Elisa. Al di là del successo, che comunque fu discreto, il brano aveva avuto il merito di mettere in luce le innegabili doti vocali e interpretative di Mia Martini, riportandola al centro dell'attenzione e a contatto con grandi autori che da quel momento non le negarono più ottimo materiale, tanto che nello stesso anno Mia vinse anche il premio Tenco come migliore interprete femminile, cioè un rientro alla grande, insomma. Secondo la leggenda, che la fama e gli anni hanno contribuito a costruire attorno a questa canzone epocale, Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio avrebbero composto Almeno tu nell'universo nel 74, forse addirittura nel 72, per aspettare poi 15 anni prima che Mia Martini si decidesse a interpretarla. Siano o meno andate così le cose, fu comunque nell'89 che la cantante colse l'occasione di questo brano per ripresentarsi al grande pubblico. E organizzare questa partecipazione tuttavia fu meno facile di quanto si potrebbe immaginare, partendo dal successo iniziale. Le terribili cause personali che avevano costretto la cantante a ritirarsi erano faccenda risalente a solo pochi anni prima, e solamente l'intervento di Renato Zero, che garantì la propria presenza all'Ariston, riuscì a convincere in maniera definitiva Adriano Ragozzini, che organizzava il festival quell'anno, a includere Mia Martini nel cast della kermesse. La classifica finale vide Almeno tu nell'universo non oltre il nono posto, ma la canzone vinse il premio della critica e entrò subito in classifica alla sesta posizione. E oggi, anche per l'ondata emotiva conseguente alla scomparsa di Mia Martini, è diventata una delle canzoni più acclamate del repertorio italiano, tanto che Elisa nel 2003 la ripropose. E il resto, le cover da parte di cantanti affermati, eccezion fatta per la ricorrente versione di Loredana per te, mai incisa, e di quella di Elisa, per l'appunto, sono qui a testimoniarlo. Altre versioni di spessore di questa canzone sono quelle di Mina e di Fausto Leali. Quello che però tutti non sanno è che in primissima istanza la canzone era stata proposta a Paola Turci, che avrebbe declinato l'offerta a favore di Bambini, con cui vinse la sezione Emergenti di quello stesso festival dell'89. Brano dall'impianto tradizionale, dalla melodia romantica, Almeno tu nell'universo deve il proprio successo alla propria profonda emotività, espressa da un arrangiamento delicato, soluzioni identificative come le tastiere iniziali e un testo giocato nel miracolo dell'unicità di questo amore tra tanta mediocrità e ipocrisia. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo.

Arriviamo al mese di novembre, di cui abbiamo già parlato, parlando per l'appunto della strage di Nassiriya, ma in quel mese Cesare Previti va a processo SME e va a sentenza, è condannato a 5 anni per corruzione semplice e contemporaneamente assolto per un altro capo di imputazione, la mancata vendita della SME alla CIR di Carlo De Benedetti. Festeggiati però in quel mese i 25 anni di pontificato di Papa Giovanni Paolo II. Spostiamoci a novembre, così arriviamo all'ultimo, a dicembre scusate, e così arriviamo all'ultimo mese del 2003, vi è lo sciopero degli autoferrotranvieri e a Milano scoppia il caos. Scoppia anche il caso delle bottiglie di acqua minerale avvelenate, viene arrestato l'ex dittatore iracheno Saddam Hussein che si nascondeva in un tugurio vicino a Tikrit. Un terribile terremoto in Iraq, in Iran, causa circa 45.000 morti e rada dal suolo la città di Bam. Esplode il crack Parmalat, il gruppo annega sotto una montagna di debiti e il patron Callisto Tanzi finisce in carcere. E adesso vorrei proporvi la canzone Luna di Lana di Valeria Rossi.

Tra le varie figure che nel 2003 hanno abbandonato questo mondo, vorrei ricordare Barry White, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, potremmo dire, un artista completo di grande voce che accompagnava una spiccata ironia. Sandro Ciotti, il giornalista italiano che diciamo seguiva il calcio minuto per minuto nel mosaico della sua vita, piano piano tutte le tessere sono andate al loro posto, dal calcio alla musica, Sanremo e il calcio per l'appunto erano state le sue passioni. John Schlesinger, che muore il 25 luglio, regista britannico tra i più quotati ad Hollywood, e Guido Crepax, che il 31 luglio muore con il nome d'arte del fumettista Guido Crepax, nato a Milano e considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Invece l'ultima figura su cui mi soffermo è Katharine Hepburn, che muore proprio il 29 giugno del 2003, una leggenda del cinema mondiale, la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Nata ad Hartford, capitale del Connecticut, e scomparsa ad Old Saybrook nel giugno del 2003, ebbe un'educazione libera da pregiudizi. Quali sono i film? Prima si mette in luce a Hollywood con Night Hostess o The Warrior's Husband, e poi dopo inizia a girare tantissimi film. Il più famoso, indovina chi viene a cena accanto all'amato Spencer Tracy, cui rimane legata fino alla morte di lui, che nel 68 le regalò la seconda statuetta. Ricordo anche Il leone d'inverno del 69 sul Lago Dorato dell'82. E con le notizie in merito a Katharine Hepburn, ecco che giungiamo alla conclusione di questo 2003. 4 puntate, tutte molto intense, dedicate a questa annata molto particolare, come tutti gli anni del resto, e con però qualche personaggio in più che si è spento e che ha lasciato la traccia, come Alberto Sordi, Giorgio Gaber, Katharine Hepburn, Gregory Peck e tantissimi altri. Con questo Massimo in studio, Antonio alla regia, ringraziano tutti voi di avervi seguito, vi danno appuntamento alle prossime puntate di Nel blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incue e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremmo un Cicinin
1: con Anna e Anna.

0: in Blu 2000. News.
1: Dalle rotte incerte e pericolose delle migrazioni sale a Dio il grido d'aiuto dei minori. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio diffuso oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre e implora non voltiamoci dall'altra parte. Medio Oriente in ebollizione, esercito e governo israeliano alle prese con la spinosa situazione nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania. Coloni ebrei oltranzisti minacciano gli abitanti palestinesi, evacuati 5 italiani che volevano portare aiuti. Washington fa pressioni su Netanyahu. Weekend di Ferragosto col bel tempo quasi ovunque, ma le temperature saranno in leggera discesa. Il vero cambio di passo si dovrebbe avere però la prossima settimana, con estese precipitazioni che da lunedì dovrebbero spazzare via l'afa, ma c'è il rischio di eventi estremi. Buonasera da Andrea Domaschio. È dedicato ai minori coinvolti nell'epocale fenomeno delle migrazioni di massa il messaggio di Papa Leone reso noto oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Bisogna porre al centro di ogni intervento la loro protezione, afferma il pontefice.

0: pontefice e spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Cristiana Caricato.
1: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze. Quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 27 settembre. Anche uno solo di questi bambini, il titolo evangelico, per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti, costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche dietro cui ci sono immani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori, trascinati nei flussi migratori mondiali e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare i rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: E i minori non accompagnati presenti a Ceuta, secondo i dati del governo iberico, sono circa 2.400 di loro, avrebbero meno di 13 anni. Intanto in Spagna aumentano timori e proteste per le notizie di nuovi massicci arrivi a Ceuta e Melilla, forse già da domani. Chiara Placenti.
2: Spagna e Marocco, nonostante gli attriti, stanno collaborando soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. E il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora a tensione tra Roma e Madrid dopo le reciproche sospensioni di Schengen, con l'Italia che deve anche sciogliere il nodo dublinante con la Germania. Berlino infatti intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure da asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega il ministro, si deve tener conto delle persone sbarcate sulle nostre coste da navi di ONG tedesche. A smontare allarmi di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: La tensione sul confine orientale dell'Europa continua a crescere mentre la guerra in Ucraina conosce una nuova recrudescenza. Oggi caccia intercettori Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone in volo nei cieli della Lettonia. Vito De Torre.
3: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia, a colpirlo in volo è stato uno dei caccia italiani. Potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Intanto Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. Toni ancora più duri da Lavrov, che ha accusato gli Stati Uniti di avere un ruolo attivo nella guerra, condividendo informazioni di intelligence con Kiev per organizzare attacchi contro obiettivi civili in territorio russo. Accuse gravissime alle quali Washington per il momento non ha risposto. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La diplomazia internazionale muove pochi timidi passi per spegnere i diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente e in Israele. Intanto scoppia il caso del villaggio palestinese di Kusala. Franco Rossi.
4: Mentre i raid israeliani non si fermano su Gaza, l'inviato di Trump Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per incontrare il premier Netanyahu. In Cisgiordania sono stati intanto fatti evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano. Intanto un piccolo gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie, ma la polizia di frontiera ha loro impedito di avvicinarsi e li ha dispersi. I coloni israeliani continuano ostinati nell'assedio. Infine in Libano non si fermano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, in attesa dei nuovi negoziati previsti a Roma a inizio settembre promossi dagli Stati Uniti. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico, attaccate diverse navi nello stretto di Hormuz. Washington minaccia misure economiche senza precedenti contro Teheran. Giorgia Bresciani.
2: Due navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. Il segretario del Tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economiche senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli Stati Uniti più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum di Islamabad per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Genova commemora le 43 vittime del crollo del ponte autostradale Morandi a 8 anni dalla più grande tragedia in città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per la sindaca Silvia Salis, il Morandi fu uno spartiacque. Antonella Mazza Teruel.
5: Ha annunciato che Genova chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini la sindaca Silvia Salis nell'odierna cerimonia per le vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto di 8 anni fa. Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del luglio scorso che ha condannato 32 imputati, tra cui dirigenti di Autostrade per l'Italia e del Ministero per le Infrastrutture. Furono 43 le persone che persero la vita, i loro nomi, le loro storie sono raccolte in una mostra esposta temporaneamente nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, ma ad ottobre verrà trasferita in via definitiva presso il memoriale sotto il nuovo Ponte San Giorgio, dove in mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, mentre le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia, un'assenza che il Comitato Parenti delle Vittime ha fatto notare. Genova attende giustizia e prega, ricordando i suoi morti. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: E parliamo di meteo. Quello che ci aspetta da domani sarà un weekend ferragostano ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, ma le temperature inizieranno a scendere fino a lunedì, quando l'arrivo di estese precipitazioni si porterà via definitivamente l'afa. Elena Aquilanti.
6: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto 2, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca, con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria. Ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli i senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
7: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria, che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura, ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento, che ormai si ripete da anni, è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
0: Brillante operazione dei carabinieri che ha permesso agli specialisti d'arte dell'arma di recuperare tre pregiati dipinti di César, Renoir e Matisse che erano stati rubati nel marzo scorso dal museo della Fondazione Magnani a Traversetolo nel Parmense. 9 le persone indagate per il furto. Alessandra Camarca.
8: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i tre capolavori, rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse, per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo nella campagna parmense. Il bottino comprendeva natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, stimato in circa 6 milioni di euro, le poisson di Pierre-Auguste Renoir, del valore indicato in circa 3 milioni, e l'acqua tinta odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, valutato circa 20.000 euro. All'epoca del furto le telecamere avevano immortalato due malviventi che, dopo aver fatto irruzione e staccato i tre quadri, che passavano ad un terzo complice che li attendeva fuori dalla finestra. Le riprese sono state utilizzate dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Ed era il nostro ultimo servizio. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica. Con me Claudio Borroni al microfono e con Angelo Sivelli in regia. Oggi iniziamo con la musica classica, ma guarda un po' che strano. Lo facciamo sempre e anche oggi assolutamente merita, come sempre, di iniziare la nostra puntata con un brano di musica classica. È un concerto brandeburghese, il numero 5, e devo dirvi che è abbastanza allegro, al punto tale che il brano si chiama Allegro ed è di Johann Sebastian Bach.

Bellissimo questo concerto da camera, tra gli strumenti io sento il clavicembalo. Il clavicembalo è uno strumento che ha dato origine al fortepiano, che poi è diventato pianoforte, e non lo si sente più. Non lo si sente più perché è stato ovviamente sostituito dal pianoforte, che ha un timbro completamente diverso e forse più appagante. Andiamo quindi adesso alla musica pop con questo video, ve l'ho già detto qualche altra volta, secondo me il leader dei cantanti pop è quello che ha quella voce meravigliosa, stupenda, sia per timbro, sia per interpretazione, sia per insomma tantissime cose. Tra l'altro lui non è solo un cantante ma anche un musicista, perché suona molto bene il pianoforte. Lui è John Legend, pensate, lui ha questo cognome Legend, quindi è già sicuramente è nato che era una leggenda, e lo ascoltiamo con questo brano bellissimo di musica pop jazz.

Questo brano si chiama Dopem e ha qualche attinenza appunto alla dopamina o comunque a qualche cosa vicino alle droghe, ma non è questo che volevo sottolinearvi quanto il capolavoro di registrazione che è questo brano, con questi cori che entrano insieme a lui e contro di lui, ma è una cosa stupenda, è anche quel momento rap che fanno di questo brano, sì, un brano pop, ma è un brano direi universale, c'è dentro un po' di tutto, così come ho detto che c'è dentro il jazz.

0: up, it's automatic.
1: Una voce stupenda, quella di John Legend. Così come è un'altra bella voce, quella di Malik Ayan, anche se più che bella io direi che io la chiamerei abbastanza caratteristica. Una voce blues. E guarda caso, il brano che ci canta si chiama Blue. Malik Ayan.

caso che anche ai tempi del grande Mozart si parlava di qualità. Adesso ascoltiamo questa ouverture delle Nozze di Figaro, nella quale, ma non lo sentiamo qui, io parlo di Figaro proprio tutta l'opera, sono un barbiere di qualità, Figaro qua, Figaro là, sono un barbiere di qualità, ouverture di Nozze di Figaro.

Molto bello ed incalzante questa ouverture delle nozze di Figaro di Mozart, ma adesso ci dobbiamo interrompere perché il brano è molto lungo, perché vogliamo ascoltare un brano di jazz. Visto che settimana scorsa vi abbiamo riempito di jazz, oggi vi facciamo ascoltare soltanto due brani. Il primo è questo, è April in Paris, grande brano composto da Vernon Duke, uno dei migliori musicisti del panorama internazionale degli Evergreen, scritto da lui sia musica come parole, ed è interpretato dal nostro gruppo, cioè dal Claudio Borroni Quintet. April in Paris.

Il brano è veramente meraviglioso e anche il mio gruppo si è dato da fare per fare una bella figura. Mario Tessuto, bravissimo cantante degli anni 60, scomparso da poco. Tra l'altro, quando è scomparso lui, veramente mi è venuto un colpo, perché mi piaceva moltissimo come cantava, con quel vibrato. Lisa dagli occhi blu. Allora si vibrava molto, no? Ai tempi, nel 1960-65. E appunto Lisa dagli occhi blu sta per arrivare con Mario Tessuto.

che bello questo brano, veramente, anche il suo vibrato, effettivamente Angelo mi faceva notare che si sentiva molto, no, questo vibrato classe seconda B, e mi chiedeva se era un effetto che veniva fatto in sala di registrazione oppure se il cantante vibrava lui. No, il cantante vibrava lui, perché proprio c'erano dei brani che vivevano proprio sul vibrato. Me ne ricordo uno, mi ricordo questo brano Crimson and Clover, Over and Over, che il mio capo orchestra mi dice: guarda che devi impegnarti, perché noi il vibrato sintetico non ce l'abbiamo, per cui devi... E allora quindi mi sono un po' adeguato, e allora ho dovuto Crimson and Clover, over and over, una cosa di questo genere, per cui insomma bisogna saper far tutto nella vita. Così pure i Coldplay lo devono fare. Questo The Scientists è uno dei brani più belli fatto da questo gruppo meraviglioso, che ha un successo incredibile, soprattutto il cantante. Coldplay.

E questo era il brano dei Coldplay. Ora invece arriva un brano mistico, si chiama Alleluia, e vediamo se vi piace di più quello di Cohen oppure questo di Handel. Alleluia.

Io, se potessi scegliere, anzi io ho già scelto e ve lo dico, preferisco il brano di Handel, anche perché Alleluia, cantato dalla corale saronnese, dove mio padre faceva il tenore, mia zia faceva il contralto, e insomma mi hanno fatto nascere. Sì, io sono nato con i brani della corale saronnese, diretta dal maestro Ferioli. Chissà se qualcuno di voi si ricorda di questo nome, maestro Ferioli e corale saronnese.

0: Non so voi, ma ripeto, io preferisco questa. Ma adesso arriva un personaggio italiano pazzesco. Questo qui ha fatto di quelle cose, sì, fa anche del rap, tutto quello che volete, e invece è un grande. È un grande perché lui è fortissimo nel trovare delle frasi incredibili, no? L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo è diventato, ormai tutti quanti parlano dell'ombelico del mondo. È qui la festa, è qui la festa. E anche questo Give Me Five, lui ha creato questo brano su questa frase, Give Me Five. Cosa significa? In America, per salutare un amico, per stringere la mano in maniera moderna, dammi un 5, cioè dammi un 5, dammi la tua mano, no? Give me 5, Giovannotti e Giovannotti. Give me 5 con Giovannotti.
1: All right, give me 5. All right, give me 5. All right, give me 5.

Ebbene, e questo era Jovanotti con Gimme Five. Un altro brano questo completamente diverso, composto e interpretato da Lucio Dalla, Canzone, e questa è veramente una bella canzone.

Avevo avvertito che, oltre alla scorpacciata che abbiamo avuto la scorsa settimana di jazz, oggi ci saranno due brani di jazz. Uno è stato April in Paris, l'altro è Night and Day, interpretato da Sinatra. Night and Day è un brano bellissimo composto da Cole Porter, che comincia con Night and Day, you are the one, beneath the moon e under the sun. Quindi, giorno e notte, tu sei l'unica tra la luna e il sole. Bellissima, bellissime cose queste. Brano di 100 anni fa, un giovane Sinatra che ci fa ascoltare Night and Day.

You are the one. Non è il Sinatra solito che siamo abituati ad ascoltare con la voce baritonale, tenorinale o baritonale.

finale, no? Night and day. Non night and day. Quindi era il modo in cui si cantava quando lui aveva 30 anni, cioè stiamo parlando attorno agli anni 40-45. Molto tempo prima un certo Puccini aveva scritto l'intermezzo atto terzo della Manon Lescaut, che noi ci ascoltiamo molto volentieri.

E dopo questa bellissima melodia dobbiamo tirarci su un attimino. Sì, perché abbiamo bisogno di cercare qualche cosa che ci faccia ballare un po'. E niente di meglio di questo KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight.

0: quasi quasi mi sono messo a sudare, perché io stavo ballando questo brano qui. Sì, perché mi ricorda gli anni 70, in cui questo brano qui lo davano nella mia palestra intanto che facevo workout. Bene, Lucio Battisti e Penso a te.
1: E penso a te.

0: penso a te.
1: Sì, scusate, siamo costretti a sfumare perché siamo arrivati alla fine. Non ci siamo accorti, è così bello essere qui in radio e registrare questa puntata, queste puntate di A Tutta Musica. Io e Angelo Sivelli, e d'altra parte si parla del più e del meno e i minuti scorrono e ci siamo trovati con l'ultimo brano dei Bee Gees, un brano da anche questo qua da ballare, perché Stayin' Alive, siamo su, stiamo su. E con questo brano termina la nostra puntata di A Tutta Musica. Noi però vi ricordiamo che la prossima settimana siamo assolutamente qui per voi. Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni vi salutano per darvi una buona serata. Buona serata a tutti. Ciao ciao.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno amici, ben ritrovati. Sì, siamo ancora in vostra compagnia e parliamo di spezie. Bene, abbiamo da dire, no Carla, sulle spezie.
1: Altro che.
0: E magari io volevo anche aggiungere questo, Carla, sicuramente i nostri ascoltatori, se anche se sono tanto pazienti, a volte diranno: ma queste qua si ripetono, a volte dicono magari due volte la stessa cosa. Abbiate pazienza, è che abbiamo qua la scrivania veramente invasa da tutta una serie di fogli, oltre ai fogli di carta, le fotocopie che ha fatto la Carla, poi ai libri delle ricette e poi quelli che sono andata a prendere io.
1: Allora, su internet, sì,
0: allora raccogliamo tutto e a volte mi spiace.
1: Anche noi abbiamo la nostra età.
0: Esatto. Anche se parliamo di spezie, non sempre ci svegliano. Via.
1: Vabbè, dai.
0: Quest'oggi parleremo di una spezia che ormai abbiamo cominciato ad usare, a conoscere, la curcuma.
1: Esatto.
0: Allora, la curcuma, curcuma longa, è una pianta che appartiene alla famiglia delle zingiberacee. Pensate che questa famiglia ne comprende addirittura 80 specie. È, oltre ad essere un potente antiossidante e antinfiammatorio, svolge anche un'azione depurativa, è molto utile per il nostro fegato e la colecisti, questo in generale, carissimi, però scopriamola un po' meglio. Vogliamo parlare della pianta,
1: sì.
0: Carla?
1: Il genere curcuma,
0: abbiamo già detto,
1: come l'hai
0: sì.
1: detto tu, a sì. che cosa appartiene.
0: Esatto.
1: Ecco, il sapore è molto volatile, sì. mentre al contrario il colore si mantiene inalterato nel tempo. Per questo motivo è una sostanza che viene largamente impiegata nel ramo alimentare proprio come colorante.
0: Beh,
1: di
0: io anch'io lo aggiungo a volte, se non ho abbastanza zafferano
1: esatto.
0: aggiungo proprio un pizzico di curcuma.
1: Sì, perché ha proprio il colore
0: sì, sì.
1: quasi simile.
0: Sì, e poi è un bel arancione.
1: È una pianta erbacea perenne che raggiunge un'altezza massima di un metro e nasce spontanea in Asia meridionale, dall'India alla Malesia, in regioni quindi a clima tropicale, con temperature normalmente comprese tra i 20 e i 35 gradi e tra l'altro con elevata piovosità. Allo stato coltivato, la curcuma è presente in moltissime aree tropicali o subtropicali, anche in Asia e Africa.
0: Le foglie
1: sono grandi,
0: okay.
1: lunghe da 20 a 45 centimetri.
0: Beh, con sono un picciolo, delle belle foglie,
1: belle foglie, con un picciolo allungato. I fiori, perché fa anche i fiori questa
0: naturale.
1: Pianta, sono raccolti in una vistosa pseudo-infiorescenza ricca di grandi brattee verdi
0: sì.
1: in basso e bianche o violacee in alto, quindi anche colorate,
0: anche belle, eleganti.
1: Belle da vedere.
0: Quelle verdi?
1: Ecco, quelle verdi formano una serie di tasche dove ci sono i fiori gialli con possibili sfumature arancioni. E poi c'è la radice, che la radice è un grosso rizoma cilindrico ramificato di colore giallo o arancione, fortemente aromatico. E questo costituisce proprio la parte utilizzata della pianta.

0: Eccoci! Avete sentito e sicuramente riconosciuto la splendida canzone Treni di Tosur di Battiato, con la voce bellissima che l'accompagnava, di Alice. Eravamo qua a chiederci: ma che fine hanno fatto tutte queste meravigliose voci? Beh, e noi continuiamo.
1: Sono andati in pensione.
2: Va bene.
0: Continuiamo con la nostra curcuma. Abbiamo detto quindi che cosa rende davvero celebre la curcuma. Beh, è il colore dorato della polvere che si ottiene dal suo rizoma. E la polvere della curcuma viene usata anche in vari modi.
1: Certo, addirittura come tintura tessile oppure colorante alimentare. E celebre anche poi questa polvere per il sapore caldo e amaro.
0: Ma strano questo abbinamento.
1: Sì, non a caso le piante appartenenti a questo genere sono utilizzate proprio a scopi alimentari e officinali, ad esempio nella cucina e soprattutto nella medicina indiana. Ma non finisce qua. Perché? Perché la curcuma è anche utilizzata all'interno di rituali religiosi.
0: È vero. La spezia più utilizzata è quella che deriva dalla specie curcuma longa, detta anche zafferano delle Indie, o semplicemente indicata come facciamo noi col nome di curcuma. Ma curcuma, da dove è venuto fuori questo nome?
1: Allora, è venuto fuori dal sanscrito cumcuma ed è l'ingrediente principale, pensa, del curry indiano.
0: Indiano, proprio indiano. La polvere giallo-ocra, perché è vero che non è gialla paglierina, è proprio un giallo-ocra,
1: forte, sì.
0: È utilizzata in cucina, come abbiamo detto, viene ricavata dal rizoma. La farmacopea prevede la preparazione di tinture madri, di estratti oleosi, estratti acquosi, per esempio tisane, oli essenziali, estratti alcolici, ma soprattutto estratti secchi titolati in curcuma. E come viene ottenuta la polvere?
1: Viene ottenuta seccando i rizomi, abbiamo visto, e può essere assunta per via orale tale quale, oppure essere utilizzata per preparare dei composti da applicare addirittura sulla pelle.
0: Davvero?
1: Eh sì. Però in realtà la curcuma si presenta anche sotto forma di compresse o capsule pronte all'uso. Inoltre contiene innumerevoli sostanze attive come la stessa curcumina, ma anche vitamina C, la stessa di cui è ricco il limone, e altri poi antiossidanti.
0: Ma da dove gli deriva la maggior parte delle proprietà che vengono attribuite alla curcuma? Beh, dipendono proprio dalla curcumina, che è il suo principio attivo alleato del benessere, quello che noi diciamo di conoscere. È una molecola che dal punto di vista chimico è classificabile fra i polifenoli, responsabile del colore giallo dorato tipico della curcuma e dei curry che la contengono, ed è quello che veramente la fa apprezzare in modo particolare.
1: Sì, addirittura nella medicina ayurvedica e nella medicina tradizionale cinese, specifichiamone questi tipi di medicine, questa spezia è utilizzata da tempo come aiuto per favorire la digestione e promuovere il buon funzionamento del fegato, ma non solo. In queste medicine anche il dolore tipicamente associato all'artrite e oppure le irregolarità mestruali vengono proprio combattute con la curcuma.
0: E sempre l'ayurveda, che è un tipo particolare di stile anche di medicina,
1: certo,
0: di vita, consiglia la curcuma per la cura anche della tosse. Attenzione, carissimi, anche in questo caso non esistono conferme dal punto di vista scientifico.

0: e noi la curcuma, carissimi, che non siamo lì con l'Ayurveda, la usiamo in cucina.
1: Esatto.
0: Per secoli è stata ed è tuttora impiegata nella cucina medio orientale. Allora io mi sono chiesta, ma per fare sto curry lì, da quelle parti lì, non come lo facciamo noi, com'è che fanno? Ebbene, le radici vengono fatte bollire per parecchie ore e poi le fanno essiccare in grandi forni. In seguito vengono schiacciate fino a ottenere una polvere giallo ocra che poi viene usata, come abbiamo già detto,
1: certo,
0: ingrediente principale del curry. Però
1: in India, esatto, la polvere proprio di curcuma è anche uno degli ingredienti del masala,
0: esatto,
1: a cui dà il colore giallo intenso e caratteristico. Il masala è una
0: pietanza tipicamente
1: indiana. E poi, oltre che in molte altre ricette indiane, viene utilizzata anche in numerosissime ricette asiatiche. Per esempio, il piatto nepalese chiamato momos,
0: che sono cos'è?
1: Dei gnocchi a base di carne, o il piatto thailandese chiamato Kaing Thai Pla, che è il curry con gamberi e pesce.
0: Bene, allora a questo punto,
1: per chi vuole andare a provare,
0: esatto, a questo punto io direi, Carla, che possiamo passare alla nostra ricetta.
1: Esatto, oggi proponiamo una ricetta, penso, abbastanza facile. Sì, dai, filetti di merluzzo, limone e curcuma.
0: Ok, ci siamo.
1: Troviamo
0: allora
1: tutto.
0: Va
1: eh?
0: Bene, allora io leggo
1: gli ingredienti.
0: Due filettini di merluzzo, un limone, un cucchiaino di curcuma, acqua, sale e pepe. Ci sono, Carla, lo posso fare anch'io.
1: Dai.
0: Come si
1: allora,
0: fa?
1: Versare dell'acqua sul fondo della padella e accendere il fuoco. Spremetevi il succo di limone e aggiungetevi polpa
0: e anche la scorza
1: di limone. Unite poi la curcuma e amalgamate. Adagiate i filetti di merluzzo, salate, pepate e fateli cuocere però col coperchio.
0: Va bene.
1: Quando la cottura sarà terminata, questo lo vedete, no? Scoperchiate e fate addensare un po' questa salsa.
0: E buon appetito!

0: lasciamo il sentimento nuovo di Battiato, lasciamo anche la curcuma, andiamo a proporvi una nuova spezia. Anche questa è abbastanza conosciuta adesso. Il fieno greco. È la Trigonella fenum grecum, una pianta annuale proveniente dal Medio Oriente, i cui semi hanno molte proprietà positive davvero per la salute.
1: Ecco, con molta probabilità i primi a svelare le risorse potenziali del fieno greco furono i contadini dell'antico Egitto e anche dell'epoca greco-romana. Aggiungendo i baccelli a forma di falce di questa pianticella al foraggio dei cavalli e del bestiame, notarono una sensibile diminuzione nella secrezione mucosa di questi animali. E questo fatto li sollecitò ad aggiungere fieno greco anche alle loro diete alimentari, con gli stessi risultati. In tutta la Cina il tè di fieno greco è tuttora un rimedio popolare molto diffuso contro la congestione del naso e della gola.
0: Poi gli alfuros dell'Indonesia, i primi sintomi di congestione bronchiale, tosse, tossettina, un po' di raffreddorino, masticano semi di fieno greco in gran quantità per liberarsi dal mucco. E per liberare le orecchie, i Gurkha del Nepal, pensa cosa fanno, Carla, questo non potrei mai farlo, immergono il naso in un decotto molto carico di fieno greco, lo aspirano profondamente, poi buttano la testa indietro per consentire tutto quello che hanno aspirato di scendere e di agire liberamente.
1: Gli antichi abitanti dell'India inoltre si accorsero che il fieno greco era efficacissimo per abbassare la febbre, curare le infiammazioni gastriche o intestinali e poi alleviare i dolori di ascessi e ulcere.
0: Ma fu proprio nel 600 che Nicholas Culpepper, primo erborista europeo, che mise per iscritto le molte proprietà del fieno greco. Ma chi l'ha portato alla ribalta europea?
1: Ecco, questo diciamo merito spetta a un prete bavarese, padre Sebastiano Kneipp, famoso per tantissime scoperte nel campo della salute.
0: Oggi è vero, in tutti i centri spa si trova il bagno,
1: il percorso
0: Kneipp. Ecco.
1: E per primo consigliò quest'erba come colluttorio, calmante per i tessuti irritati e infine anche solvente, come abbiamo detto prima, del muco.
0: Ecco, il fieno greco si presenta anche come farina.
1: È ottenuta da una leguminosa e utilizzato sia a scopo alimentare che anche, pensa, per uso cosmetico. La farina di fieno greco è un ottimo tonico e ricostituente.
0: Ecco. Come si ricava la farina?
1: Dillo te.
0: Il fieno greco è una pianta che abbiamo già detto che appartiene alla famiglia delle leguminose, cioè di questa famiglia fanno parte, faccio un esempio, anche i fagioli, la soia. Da dove deriva, siccome abbiamo detto si chiama trigonella, da dove deriva trigonella? Dal greco trigonos, che significa triangolo, perché la disposizione delle foglie del fieno greco è a tre. O anche per la forma dei semi. Una volta giunti a completa maturazione, i frutti vengono essiccati all'aria aperta e sottoposti a battitura e mondatura. La farina di fieno greco viene ricavata dai semi in essa contenuti e il colore è un po' rosso, rossastro e grigio con piccole sfumature giallastre.
1: Ecco i prodotti della farina di fieno greco. Con la farina appunto di fieno greco si possono fare molti prodotti di bellezza in cosmesi, come abbiamo detto prima, e per esempio anche per il trattamento dei capelli. La polvere di
0: questo
1: fieno
0: greco interessante.
1: Contiene dei fitoestrogeni, viene particolarmente usata per proprio combattere la caduta eccessiva e per rendere anche i capelli setosi e corposi. E poi è contenuto addirittura in prodotti rassodanti, emollienti, antismagliature e antirughe.
0: Ah sì, viene usato tantissimo. In campo alimentare, per esempio, la farina di fieno greco si usa per fare un pane. Per esempio, in Africa e in India si usa anche per realizzare delle salse che hanno un gusto molto particolare e anche condimenti. A volte anche viene utilizzata da inserire in un mix di altre spezie.
1: Maliva, mi hai talmente incuriosito. Dove andiamo a trovare sto farina di fieno greco?
0: Ma i negozi etnici sicuramente ce l'hanno. O anche nei negozi che vendono prodotti naturali o prodotti biologici specializzati in quello. E adesso, carissimi, vogliamo stupirvi. Voi non ci crederete, ma abbiamo la ricetta di una delle famose salse di fieno greco di cui vi abbiamo parlato. Ma a cosa si può abbinare, per esempio?
1: Sì, questa è una ricetta per realizzare proprio una salsa leggera e salutare, ideale da servire per chi ama fare una deliziosa cenetta indiana, se tu sei
0: più
1: brava,
0: difficile, ecco.
1: Oppure invece si presenta come un originale aperitivo proprio dai profumi speziati e orientali.
0: Spero non sia complicata,
1: È ricca tra l'altro di sostanze nutritive, sì, e apporta grandi benefici all'organismo, proprio grazie al suo ingrediente principale che è il fieno greco. A questo punto diamo gli ingredienti.
0: Allora, 4 cucchiai di semi di fieno greco si trovano, come abbiamo detto, in questi negozi specializzati, sì, o negozi etnici.
1: Okay.
0: Poi ci vogliono 2 peperoncini rossi freschi, però, una piccola cipolla,
1: sì,
0: 150 grammi di yogurt greco, che questo si trova tranquillo, mezzo spicchio d'aglio, cavoli Carla, bisogna star lontani a questo punto, un pizzico di curcuma, un pizzico di pepe e, se uno l'avesse in casa, anche un pizzico di coriandolo, anche questo è uno di quelle spezie che adesso abbiamo,
1: certo,
0: quasi tutti.
1: Allora, prima di tutto bisogna far riporre i semi di fieno greco in una ciotola con dell'acqua e qui si lasciano riposare almeno per 4 ore.
0: E devono rinvenire, sì.
1: Trascorso il tempo necessario, si passano nel mixer insieme ai peperoncini. Chiaramente togliete i semi dai peperoncini perché altrimenti
0: moriamo.
1: Sì, è pazzesco. L'aglio spezzettato, le cipolle tritate e lo yogurt greco. In seguito aggiungi le spezie.
0: Va bene, quello che abbiamo detto, la curcuma, il pepe, il coriandolo.
1: Poi si versa tutto in una ciotola, si mette in frigo e si fa riposare per 1 ora. Con che cosa serviamo questa salsa?
0: Allora, bisogna aggiungere un pizzico di pepe, ancora, perché non è abbastanza pepata. Far tostare un po' di pane, oppure il pane ciabatta indiano. E carissimi, che buono, già solo sentire così, che meraviglia. Pensate che bruschette vengono fuori.

0: E sul mare, carissimi, vi lasciamo. È una nota meravigliosa, una nota calda, una nota che vi riconcilia con la vita.
1: Con la vita, bene. Ecco. Quindi vi diamo appuntamento, se ne avete voglia, alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ed eccoci, bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Jacqueline Kennedy, First Lady statunitense. Jacqueline Kennedy, vero nome Jacqueline Lee Bouvier, nasce a Southampton il 28 luglio del 1929. Viene allevata in ambienti acculturati e di classe tra New York, Rhode Island e la Virginia. A quell'epoca il suo amore per le lettere la porta a scrivere poemi, novelle e romanzi, accompagnandoli con illustrazioni personali.

Oltre che scrivere poemi, romanzi e novelle, si dedica inoltre con assiduità allo studio della danza, altra sua grande passione di sempre. La madre, che ottenne il divorzio dal precedente marito, sposa Yu Oshinglos nel 1942, portando le due figlie a Marywood, nella sua casa vicino a Washington D.C. Jacqueline, in occasione dei suoi 18 anni, viene eletta debuttante dell'anno per la stagione 1947-1948. Come studentessa del prestigiosissimo Vassar College, ha occasione di viaggiare moltissimo e di passare i suoi anni migliori in Francia, frequentando fra l'altro la Sorbona. Prima di laurearsi alla George Washington University nel 1951, e queste esperienze le lasciano in eredità un grande amore verso i popoli stranieri, soprattutto verso i francesi.

Nel 1952 Jacqueline trova una sistemazione presso il giornale locale Washington Times Herald, inizialmente come fotografa, poi come redattrice ed articolista. In un'occasione le viene affidata l'opportunità di intervistare il senatore John Fitzgerald Kennedy del Massachusetts, già accreditato dalla stampa nazionale come il più probabile successore del presidente degli Stati Uniti. Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine. I due infatti si sposeranno l'anno successivo, nel 1953. Jacqueline seduce la famiglia dei Kennedy con un modello di vita intellettuale, europeo e molto raffinato. Dal loro rapporto nasceranno tre figli: Caroline nel 1957, John nel 1960 e Patrick, che purtroppo morì dopo due giorni dopo la nascita.

Come First Lady, Jackie, come veniva affettuosamente ormai chiamata da tutti i cittadini, cercherà di rendere la capitale della nazione fonte di orgoglio e centro della cultura americana. Il suo interesse per le arti, costantemente sottolineato dalla stampa e dalla televisione, ispira un'attenzione per la cultura mai così evidente a livello nazionale e a livello popolare. Un esempio concreto di questo interesse è il suo progetto per un museo della storia americana, poi realizzato a Washington. Supervisiona inoltre la ridecorazione della Casa Bianca e incoraggia così la conservazione degli edifici circostanti. Sarà sempre molto ammirata per il suo portamento, la sua grazia, la sua bellezza, mai appariscente o volgare. Le sue apparizioni in pubblico ottengono sempre un enorme successo, anche se centellinate con sapienza e moderazioni. O forse proprio ricordate per questo motivo.

E arriviamo in quel tragico 22 novembre 1963. Jackie è seduta accanto al marito quando questi viene assassinato a Dallas. Accompagna il suo corpo fino a Washington e vi cammina accanto durante la processione funebre. Poi, in cerca di privacy, la First Lady si trasferisce assieme ai propri bambini a New York. Il 20 ottobre del 1968 sposa Aristotele Onassis, ricchissimo uomo d'affari greco. Il matrimonio fallisce, ma la coppia non divorzierà mai.

Onassis morirà nel 1975. Dopo essere diventata per la seconda volta vedova, Jackie inizia a lavorare nell'editoria, diventando così senior editor di Doubleday, dove era l'esperta di arte egiziana e letteratura. Jacqueline Kennedy muore a New York il 19 maggio del 1994 e la sua causa è un linfoma non Hodgkin.

La frase celebre di Jacqueline Kennedy, riferita peraltro al marito John Fitzgerald Kennedy, diceva questo: era assillato dal pensiero degli uomini che muoiono in giovane età.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma voi restate in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio più vicina a te. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Nell'aria, Marcella Bella, 1983.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Moving On, 900, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La lunga estate caldissima. 883 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Pacalor, Rosana, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre, 2026. Con gli occhi

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Killing Me Softly with His Song, Fugees, 1996. Strong.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Roma Bangkok, Baby K featuring Giusy Ferreri, 2015.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Kalimba de Luna, Tony Esposito, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Oroscopo. Calcutta featuring Takage Nketra. 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Looking for the Summer, Chris Rea, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars, 2014.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos a bailar, esta vida nueva, Paola e Chiara, 2000.

0: Top and Gold.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Cara, dorme ancora, la città prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

classico fusione giù. Da una chitarra sola è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
2: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai. Ti amo. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto